Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Va ora in onda Come nasce una canzone,
1: porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare. Buongiorno bambini, buongiorno DJ. DJ? DJ? DJ? Dove sei? Ma eri qui un secondo fa, dove è finito? DJ?
2: Lorenzo? Sono qui. Sono qui sotto, Lorenzo, vieni qua.
1: DJ, cosa ci fai nascosto sotto al tavolino?
2: Shh, non dirlo ad alta voce, vieni qua.
1: Perché parli sottovoce? Cosa è successo?
2: Lorenzo, fai piano, ti prego, fai piano, Lorenzo.
3: Vieni sotto al tavolo con me, dai, vieni, ti prego, dimmi, e poi ti spiego, dai.
1: Dimmi, cosa c'è? Perché tremi? Tremi tanto, perché?
3: Ho paura, Lorenzo, tanta paura.
1: Paura? E paura di cosa?
3: Parla piano, ci sono i fantasmi.
1: DJ, ma quali fantasmi?
3: Quali fantasmi? I fantasmi, Lorenzo, hai presente i fantasmi? Quelli che fanno quel verso.
1: Come non scherzi?
3: Infatti.
1: Tutti i giorni l'incontro.
3: Dillo a
1: ma
3: me.
1: Fammi il piacere.
3: Come no?
1: Usciamo di qua, dai, smetti di fare il fifone.
3: No, è pericoloso, Lorenzo, non ci devono vedere.
1: Ascolta, DJ, io torno su.
3: Vabbè.
1: Tu, se vuoi, resta qui sotto. Bambini, DJ, oggi se la fa sotto dalla paura.
3: Sì, ridi tu, Eccolo. Senti, sta arrivando il fantasma.
1: Sta arrivando cosa?
3: Sta arrivando un fantasma, Lorenzo.
1: Che più o meno fa così.
3: Sì, proprio come fai a saperlo, Lorenzo?

0: paura. Sta arrivando. Sta arrivando un temporale che più o meno fa così. Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando un fantasma che più o meno fa così. Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando una strega che più o meno fa così. Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando un mostro cacca che più o meno fa così.
1: Ups.
0: Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando un vampiro che più o meno fa così.
2: Dammi il tuo sangue.
0: Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando un vomitone che più o meno fa così.
1: A peperoni.
0: Ho paura. Sta arrivando. Sta arrivando un temporale che più o meno fa così. Sta arrivando un fantasma che più o meno fa così. Sta arrivando una strega che più o meno fa così. Sta arrivando un mostro cacca che più o meno fa così. Sta arrivando un vomitone che più o meno fa così. Sta arrivando un puzzone che più o meno fa così. Sta arrivando un vampiro che più o meno fa così.
2: Amico sangue.
0: Sta arrivando una canzone che più o meno fa così. La la la la la. La la la la.

0: Allora, DJ, sì? È passata o no la paura? Che ne dici di uscire da lì sotto? Dai, su.
1: Beh, esco. Io perché esco, eh? Ma se ne sono andati via tutti.
0: Ma tutti chi? DJ?
1: Ma come, il fantasma che fa... il mostro caca, poi... quello, tutti i mostri che fanno paura, insomma, dai.
0: Sì, stai tranquillo, siamo rimasti soli, io e te.
1: Ah, per fortuna. Mamma mia, che paura. Ah, mi sento meglio, sai?
0: Ah, finalmente, vieni qua. Allora, non ti facevo così fifone, DJ.
1: Vabbè, non mi dire che tu non hai mai avuto paura, andiamo.
0: Certo, altro che, certo, tantissime volte. Io spessissimo me la faccio sotto dalla paura.
1: Ecco appunto, vedi, capita a tutti di avere paura, è vero o no?
0: Ma certo, DJ, non c'è nulla di più naturale ed istintivo della paura. Certe volte è persino un bene avere paura, perché ci mette al riparo dai pericoli, ci protegge.
1: Ecco, appunto, io mi proteggo con la paura.
0: Sì, certe volte la paura va superata e anche vinta.
1: Io la vinco la paura. A carte la vinco sempre, giochiamo spesso col morto, sai, lui non è poi tanto bravo e quindi...
0: Dai, tutti abbiamo paura e tutti poi alla fine troviamo il coraggio per vincerla.
1: Chissà se ha paura il calciatore quando tira un calcio di rigore.
0: Sicuro, DJ, sicuro.
1: Senti questa, chissà se ha paura almeno un poco, dico, il pompiere quando spegne un grosso fuoco.
0: Ma sicuro che sì. Ascolta, DJ, ascolta.
1: Sì.
0: Chissà se ha avuto mai paura l'astronauta volato sulla luna. Chissà se il pilota al batticuore quando spinge l'acceleratore. Chissà.

0: paura, dalla paura, paura, dalla paura, dalla paura, paura, dalla paura.
1: Wow, ma io questa canzone l'ho già sentita, Lorenzo. Se non sbaglio, correggimi, l'ha cantata Maxima lo Cecchino d'Oro dello scorso anno.
2: Sì, DJ, ben detto, è proprio così.
1: Ma non sapevo l'avessi scritta tu, sì. È bellissima, la sì. Sentiamo?
2: Ok, ascoltiamola.

0: Ura pa ura.
1: E allora, miei cari bambini in ascolto, anche se ve la siete fatta sotto in questa puntata, non vi preoccupate. C'è sempre uno straccio che raccoglierà tutto e il pavimento tornerà lindo e pinto. E poi una bella doccia, su, dai, non crolla mica il mondo. Ciao bambini, ciao Lorenzo.
0: Ciao.
1: E allora ciao anche a Natalia San Giorgio,
0: ciao
1: alla
0: bambini,
1: regia.
0: Ciao.
1: E Aldo Pantaleoni, parte tecnica.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Mi chiamo Ana Maria Machado e sono una scrittrice brasiliana. Sono nata a Rio de Janeiro e scrivo in portoghese, ma ho dei libri pubblicati e tradotti in più di 20 paesi e lingue. In italiano, per esempio, oltre a 2 romanzi per adulti, sono state pubblicate dall'editore Giunti anche 2 miei libri per ragazzi. Uno si chiama Da un altro mondo e l'altro, di cui parlerò adesso, è Bisabia Bisabel. So che può sembrare un titolo un po' strano, ma sarà più facile di capire quando vi dirò di cosa parla il libro. È la storia della bambina Isabel, di 10 o 12 anni, che un giorno trova nell'armadio della mamma una scatola piena di carte e documenti vecchi, in mezzo ai quali c'è la foto di una bambina vestita in modo strano, che tiene in ciascuna mano un giocattolo diverso. Quando Isabel chiede alla mamma spiegazioni, scopre che si tratta di una vecchia foto della nonna di sua madre, ovvero della sua bisnonna. Siccome Isabel trova la foto molto carina, decide di portarla a scuola per mostrarla agli amici. È a questo punto che Isabel si accorge che a volte le sembra di sentire una voce di qualcuno che le parla e che nessun altro oltre a lei sembra udire. Scopre quindi che quando le due sono da sole, la foto della bisnonna le parla e a forza di chiacchierare così tanto le due bambine diventano amiche. Si parlano di come funzionano il mondo e le cose di allora e di oggi e all'inizio è molto divertente paragonare le differenze di come la gente viveva ai tempi della bisnonna rispetto a come vive oggi. Ma con il tempo Isabel inizia a rendersi conto che questa bambina nonna, che a volte le dà buoni consigli, altre volte tenta di intromettersi nella sua vita, dicendole cosa fare e come comportarsi con gli amici, insistendo su come sia importante essere una brava bambina, sempre obbediente con tutti. E chiaramente a Isabel questo non piace per niente. Per fortuna, proprio quando questa bisnonna Beatrice, per l'appunto la Bisabea del titolo del libro, inizia a diventare un po' troppo pesante e le due cominciano a discutere spesso, Isabel si rende conto che inizia a sentire un'altra voce. All'inizio molto debole, ma con il tempo sempre più forte. È la voce di qualcuno che sembra sempre stare dalla sua parte, che rinforza la sua indipendenza, dicendole che una donna deve sempre essere libera e forte e dandole sempre buoni consigli su come rispondere a pretese delle voci della bisnonna. Isabel scopre che questa voce, che sembra arrivarle attraverso la stessa magia dell'altra, appartiene ad una bambina che ancora non esiste e che esisterà solo nel futuro. Il suo nome è Elisabetta e né lei né la sua mamma o la sua nonna sono ancora nate. Elisabetta è la bisnipote di Isabel, che un giorno, mentre sta vivendo la propria vita in un tempo molto lontano dal nostro, in un mondo molto differente, scoprirà tra le cose della sua madre un vecchio ologramma di una bambina del passato, che è il nostro attuale presente. Questo conflitto tra le due bambine si svolge in questo labirinto del tempo, ma è una relazione, allo stesso tempo divertente e molto affettuosa, che simultaneamente diverte il lettore e lo fa pensare. Tra queste tre bambine della stessa famiglia, che vivono vite differenti, in secoli differenti, si stabilisce una relazione basata sul domandarsi e mettere tutto in discussione, ma anche su una sincera amicizia e affetto tra avventure e risate. Questa loro situazione che ci porta anche a riflettere sul modo e sui cambiamenti che l'umanità ha sviluppato con il passare del tempo, su come a volte le cose sembrano migliorare e a volte peggiorare, e su quanto sia importante, mentre continuiamo a sorridere, osservare il ruolo di ognuno di noi in questi mutamenti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Enemy Cloud!

0: missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot. Che buon profumino di violetta!
1: Sono io che profumo, Armando.
0: Dai, DJ, non sapevo che i pupazzi come te usassero il profumo.
1: Ma certo che li usiamo, lo facciamo in modo molto naturale.
0: Ma dai, e come?
1: Beh, allora, a noi basta star vicino ai fiori e in un attimo ne catturiamo l'essenza.
0: Cioè, per esempio, se vi avvicinate ad un roseto...
1: Dopo un po' profumiamo di rose, se ci avviciniamo alla cacca profumiamo
0: va bene,
1: di...
0: Va bene, ho capito. Ma senti, ma invece come fate a lavarvi?
1: Oh beh, con l'acqua piovana, quando piove ci facciamo la doccia, poi ci asciughiamo con il sole, poi ci avviciniamo ai fiori e voilà, l'India profumati.
0: Ma niente male come tecnica.
1: E voi umani invece come fate?
0: Noi abbiamo la doccia, il bagno, poi dipende, usiamo il sapone, lo shampoo.
1: E funziona?
0: Sì, direi di sì.
1: Sicuro?
0: No, perché scusa, hai dei dubbi, cosa vorresti insinuare?
1: No, niente, figurati, non è per te. È che sono venuto in autobus e...
2: La missione di oggi è scatenare il noio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il noio universale.
3: Maledetta radio spaziale, mai una volta che funzioni a dovere. Comunque, ho capito, sono pronto, non sbaglierò, sto per arrivare, tremate, terricoli!
0: Ma quell'interferenza...
4: E quella voce...
0: Tu hai capito che cosa diceva?
4: Mi sembrava dicesse qualcosa tipo manca il sale e forse stava mangiando un piatto di pasta insipida, non so.
0: No, temo di no. No, ho paura che stia per arrivare un'altra minaccia dallo spazio.
1: Vabbè, nell'attesa un po' di musica, Armando?
0: Ma certo, DJ.
1: Che ne dici allora di, a proposito di cattivi, Capitano Uncino?
0: Perfetto!
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante!

0: Chissà che cosa avrà in mente quel cattivone spaziale.
1: Ma chi, salsiccia?
0: No, non si chiamava così, si chiamava...
1: Salamella?
0: No.
2: Crud, mi chiamo Crud e vengo da Kot, ma quante volte ve lo devo ripetere?
0: Va bene, ah. Abbiamo capito, ah. Tu sei Crud, sì. Vuoi invadere la Terra, sì. Ma prima la vuoi inquinare, giusto?
2: Bravo, Terricolo, vedo che hai studiato.
1: Siamo preparati noi, mica come certa gente che...
2: Ah, che cosa vorresti dire?
1: No, vabbè, niente.
0: Ah. Vabbè, e quindi?
2: Quindi cosa?
0: Scusa, non hai un progetto terribile da mettere in atto?
2: Ma chi te l'ha detto?
0: Beh, di solito fai così, no?
2: Uno non può invadere, inquinare la Terra, che subito lo sanno tutti.
1: Allora, ci racconti quello che vuoi fare o no?
2: No, non ve lo dico più, ecco.
0: Si è offeso.
1: È permaloso il cattivone spaziale.
0: Dai, Crudo, ormai lo sappiamo, conosciamo tutti la tua missione segreta.
3: Ma se non è più segreta, allora che senso ha?
0: Vabbè, dai, non fare così, non è più segreta, ma è sempre una missione terribile, spaventosa.
2: È vero, è una missione terribile, spaventosa.
1: E ce la vuoi dire o torniamo domani?
2: Ehi, tu vuoi finire arrosto?
0: Dai, non ti arrabbiare, Crudo, forza.
2: Io sono sempre arrabbiato, per questo sono cattivo. E sono pronto per...
0: Per?
2: Per?
1: Secondo me non lo sa.
2: Per scatenare delle piogge torrenziali sui piedi di tutti i bambini del mondo. Così un fiume d'acqua sporca si riverserà sul mare inquinandolo. E nel frattempo io mi farò una frittata di calzini. Sarà il pediluvio universale.
0: Che cosa?
2: Il pediluvio universale.
0: No, Crud, c'è un equivoco. Forse tu vuoi dire il diluvio universale.
2: No, è proprio il pediluvio universale.
0: Piogge sui piedi dei bambini sporchi per inquinare il mare.
1: Frittata di calzini?
0: Ma sei sicuro, Crud?
1: Il cattivone è andato via? Ma forse è andato a prepararsi per la sua terribile missione.
4: Pensi che possa funzionare?
0: Mi sembra un po' bizzarra, eh? Non lo so, DJ. Non ci resta che aspettare.
1: Un po' di musica?
0: Ma certo.
1: Andiamo nello spazio, Armando?
0: Ottima idea, DJ!
1: Si vola!

0: Stavo ripensando all'idea del cattivone.
1: Certo che l'alieno è strano forte, eh? Ma come gli viene in mente?
0: È certo il pediluvio universale, scatenare piogge torrenziali sui piedi dei bambini per creare un fiume di acqua sporca che possa inquinare il mare.
1: No, la frittata di calzini, ma deve essere disgustosa. Che ne dici, Armando?
0: Che sicuramente non sono interessato, però mi sembra tutta quanta un'idea un po' bislacca.
2: Sì. Non era un'idea bislacca, era una terribile, spaventosa, orribile idea!
1: È tornato Prosciutto.
2: Crude. Mi chiamo Crude e vengo da Cotta.
0: Va bene, Crude. Allora, com'è andata?
2: Beh, ecco, all'inizio funzionava, Ho scatenato piogge torrenziali sui piedi dei bambini.
0: Creando un fiume di acqua sporca che avrebbe dovuto inquinare il mare.
1: Lo sappiamo?
2: Sì, ho capito. Purtroppo in quell'acqua c'era solo terra. Nulla che potesse davvero inquinare. E per di più, i bambini. Si sono divertiti un sacco.
0: Ah.
2: E hanno deciso che si laveranno i piedi più spesso.
1: Ma non ci posso credere.
0: Ma dai.
2: Tutte le mamme sono felicissime.
1: Ma è terribile.
2: Sì, non solo. Con i piedi puliti, i bambini hanno imparato a non sporcarsi e il mio compito è ancora più difficile. Una catastrofe.
0: Vabbè, Crude, direi che l'idea del pediluvio universale faceva acqua da tutte le parti.
1: Questa è buona, Armando. E un momento. Com'era la frittata di calzini?
2: Ottima! Mi ha tirato sul morale.
1: Vedi?
2: Sono pronto per compiere una nuova missione. Tornerò presto. Tremate, terribile!
1: L'alieno è ripartito.
0: Ma tornerà presto, DJ, ce lo ha già detto. Però secondo me si è confuso.
1: Dici che non doveva scatenare il pediluvio universale?
0: Esatto, io penso che la sua missione fosse davvero quella di scatenare il diluvio universale, quello vero.
1: Ma allora hai interpretato male il messaggio?
0: Penso proprio di sì, DJ. Se non sbaglio, tu hai un registratore incorporato, giusto?
1: Certo, Armando, io registro sempre tutto.
0: E allora, mi fai sentire il messaggio registrato che Crude ha ricevuto via radio?
1: Subito! Eccolo!
3: Missione di oggi è
4: scatenare
3: il diluvio universale. Ripeto, la missione di oggi è scatenare il diluvio universale.
0: Sentito?
1: Ehi, Armando, hai ragione. L'alieno si è confuso.
0: C'è qualcuno che gli dà gli ordini.
1: Già.
0: Che gli dice sempre qual è la missione che deve compiere.
1: Ma lui prende fischi per fiaschi.
0: Certo, beh, in effetti non si sente molto bene. Il messaggio è disturbato.
1: Ma chi è quel tipaccio che parla?
0: Lo scopriremo presto, DJ. Lo scopriremo presto.

0: spingete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Fagnè.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: bentrovati a questa nuova puntata di
1: Bing!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao armadissimo!
0: E ciao Lella! Ma che fa? Lella sta iniziando Big Bang!
1: Ma non è il momento di dormire! Su, sveglia!
2: Sono sveglia.
0: Lellina, scusa, ma che cosa succede? Ma sei stanca?
2: No, ma oggi non dobbiamo parlare di fiabe?
0: Sì.
2: Allora io voglio essere la bella addormentata.
0: Ah, ho capito. Tu stavi già interpretando il personaggio, eh? Va bene, però prima dobbiamo decidere una fiaba che piace a tutti e poi la recitiamo insieme.
1: Ah, io la so, Armando. Spirito cavallo selvaggio. È divertentissima.
2: Ma non è una fiaba classica.
1: Vabbè, nel Far West è una fiaba classicissimissimissima.
0: Ecco. Vabbè, Lallo, dai. Forse Lellina ha ragione. Dai, scegliamo una fiaba famosa che conoscono tutti.
2: Giusto, tipo la bella addormentata. È così rilassante.
0: Vabbè. Ma scusate, magari potremmo scegliere Cenerentola. Anche perché basta un colpo di bacchetta magica e ascoltiamo la canzone.

0: Boom. Just a wave of my stick and finish the trick. Bippity, bobbity, boom. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bippity, bobbity, bippity, bobbity, bippity, bobbity. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Allora, che ne dite? Va bene Cenerentola?
3: No.
2: No.
4: Uffa Lollo, perché no? È una bella storia. A me piace soprattutto quando arriva la fata madrina.
3: Caputo, è proprio la parte che non mi va giù, Uffi.
4: E perché?
3: Perché il cavallo viene trasformato in un cocchiere. Ti sembra giusto?
2: Va bene, dai. Allora, niente Cenerentola.
3: Ecco.
2: Però, allora, dovete sapere che i nostri amici sono espertissimi di fiabe. Per esempio, Alea ha mandato un messaggino al 347-411-2726 dove racconta proprio una fiaba. Ascoltiamola insieme.
5: Riccioli d'oro. C'è una volta, tanto tempo fa, un piccolo boschetto. Che a fianco c'è una piccola casa, ma dopo alla casetta c'è un'altra casa che era nella foresta. Però un giorno i cioli d'oro decisi: per favore mamma, fammi andare un po' ad andare fuori a fare la spesa oppure a comprare i fiori. E poi lei lasciò e le dice: e già quando è lontana, non allontanarti troppo, piccola, non voglio che ti perdessi. E torna prima dell'alba.
2: Sentito? Alea è bravissima, ha persino cantato la musichetta di introduzione in un mondo incantato. Ma scusate, Lallo, Lella, avete indovinato di che storia si tratta?
3: Io sì, Riccioli d'oro e i tre pani.
2: No, non mi sembra proprio quello il titolo, eh?
4: Infatti no. Si chiama Riccioli d'oro e le tre pecorelle.
2: Va bene, ho capito, ci facciamo raccontare il finale da Lea, così scopriamo anche il titolo giusto. E nel frattempo, che ne dite di un giretto sul tappeto volante in compagnia di Jasmine e Aladdin? Vi va?
4: Sì!

0: Come mi piacerebbe avere un tappeto volante per viaggiare tra le nuvole.
1: Sì, hai ragione, Lella. Le fiabe sono ricchissime di oggetti magici e il tappeto volante è uno dei più stupefacenti.
2: No, Armando, non è il mio preferito. A me piace il tavolino fatato.
0: Mai sentito nominare.
2: Dai, come? Basta dire tavolino a parte. Tavolino, apprestati.
1: Tavolino, apparecchiati.
2: Ecco. E poi compaiono i biscotti, le crostate, i bignè, succhi di frutta, gelato a volontà. Ma non è meraviglioso?
0: Sei il solito, pensi soltanto a mangiare.
2: No, non è vero. Oggi parliamo di fiabe e questa è una fiaba, giusto Armandissimo?
1: Giusto, Lallo. Però ricordo che dobbiamo deciderne noi una che ci metta tutti d'accordo. Allora facciamo così, vi lascio ancora un pochino di tempo per pensare. E intanto ascoltiamo insieme la fine della storia che ci ha raccontato Alea.
3: Dopo un po' si trovava immersa nella notte. Vede una piccola casetta minuscola dove c'erano tre belle luci accese. Incontrò tre uissi e però poi quella piccolina non riusciva più a ricordarsi la strada di casa. Allora gli uissi l'hanno aiutato e poi l'hanno aiutata.
1: Allora, erano tre orsi e il titolo, Lallo e Lella, è Riccioli d'oro e i tre orsi. Alea, grazie per questa tua bellissima storia. Allora, avete deciso qual è la nostra storia?
2: Io sì. Allora, facciamo Cappuccetto Rosso.
0: Va bene, ci sto. Io sono Cappuccetto.
1: Dai, in effetti questa è una storia che conoscono tutti e... io potrei essere il lupo cattivo. Che ne dite?
4: Facciamo gara a chi arriva prima dalla nonna.
2: No, aspetta Armando, il lupo voglio farlo io.
1: Va bene, allora io farò il cacciatore. Pum, pum, pum.
0: No. Nella nostra versione il cacciatore non c'è. Cappuccetto e la nonna si salvano e il lupo se ne torna nel bosco.
1: Va bene, Lellina, lo capisco, tu vuoi un lieto fine. Però scusate, se non c'è il cacciatore, se non posso fare il lupo, io che ruolo ho? Cosa? No.
0: Sì.
1: Devo fare la nonna?
0: Sì.
1: E va bene. Vieni avanti, bambina mia.
2: Sei perfetta, Armandissimo.
0: Proviamo la parte del lupo travestito da nonna. Sei pronto, Lallo?
2: Oh, me tappino, quasi mi spavento da solo. Dai, cominciamo.
0: Allora, Cappuccetto entra in casa. Niek. Ma nonna, che orecchie grandi che hai!
5: È per ascoltarti meglio!
0: E che mani pelose che hai!
5: È per accarezzarti meglio!
1: Ma siete bravissimi, super!
0: Grazie!
1: E allora... Anche voi, continuate a mandarci i vostri messaggini al 347-411-2726. E adesso, per concludere la nostra fiaba, che cosa? Meglio di la canzone di Cappuccetto Rosso delle Giocastrocche!

0: Bambine e bambini, oggi abbiamo parlato di principi, principesse, incantesimi e oggetti magici, viaggiando nel mondo incantato delle fiabe. Finisce qui la puntata di oggi, io vi saluto, ma prima ringrazio Barbara Cinquanti, che non perde mai di vista la nostra Lella, e un super grazie a Piero Marcelli, che accudisce amorevolmente Lallo con carote e biada. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e infine un super grazie alla bravissima regista Isabella Carbone, che con un colpo di bacchetta magica mette insieme tutte le puntate.
1: Ciao,
0: saluto da me, Armando Traverso, e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiori alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?»
0: chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò

0: perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate.
1: Aggiunsero le ore 3.
2: Oh, è tutta colpa mia,
1: disse il papà che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
3: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
0: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
1: Chiese il piccolo Lele che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio. Non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
4: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀Bambine e bambini, fantastico popolo di Radio Kids, un super abbraccio e un saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Di Gangde!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi facciamo un bel viaggio intorno al mondo.
1: Oh sì, dai, e dove si va?
0: Arriveremo in un paese lontano, lontano. È un paese che fa parte dell'Africa.
1: Bello, come ci arriviamo? Prendiamo l'aereo, la mongolfiera, il monopattino?
0: Non sarebbe male un bel monopattino per andare in Africa. Però no, noi in realtà ci arriveremo aprendo un libro.
1: Oh, wow, che bello!
0: Basterà leggere il romanzo di oggi, che si intitola Tarzan delle scimmie, scritto da Edgar Rice Burroughs.
1: Bello Tarzan! Questo tipo lo conosco, è bravissimo a saltare sulle liane, poi urla così, fa così. Oh, oh, oh, oh. Anch'io l'ho già sentito, è un ragazzo che vive nella foresta insieme alle scimmie.
0: Brava Lellina, in effetti Tarzan è un personaggio molto noto, su di lui sono stati girati tanti film, cartoni animati, serie televisive. E allora, a proposito, ascoltiamo subito una canzone dedicata a lui.

0: sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
1: E Armandissima!
0: E oggi, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, raccontiamo le avventure di un personaggio famoso in tutto il mondo, nato dalla penna dello scrittore Edgar Rice Burroughs. E il personaggio in questione è Tarzan.
1: Tarzan, mi piace perché salta sulle liane, ciump, ciump, ciump.
2: E poi è simpatico a tutte le scimmie.
0: Certo, infatti Tarzan perde i genitori quando è ancora molto piccolo, ma viene subito adottato da Kala, una grande scimmia che diventa la sua mamma. E da quel momento lui sta con le scimmie e con loro impara a correre sugli alberi, a cacciare e a sopravvivere nella giungla, finché...
2: Finché cosa?
0: Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato uno dei fantastici messaggini dei nostri piccoli ascoltatori.
3: Ciao Radio Kids, io sono Edoardo da San Lazzaro. Volevo mandarvi questo messaggino perché volevo cantarvi questa filastrocca delle settimane. Lune la fune, Marte le scarpe, mercoledì le nespole, Giove le ave, Venere la cenere, sabato l'abito, domenica la festa. Ciao!
0: Ciao Edoardo, ma che bravo!
3: Vi voglio tanto bene e ascolto sempre. Sono un vostro grande fan. Ciao!
0: Ciao! Ma che belli tutti questi bacetti. Avete sentito, Lallo?
2: Sì, grazie Edoardo!
0: Grazie, anche noi siamo dei tuoi fan. Grazie,
1: sì.
0: Grazie per questa filastrocca.
1: Lune le piume, Marte le talpe, Mercoledì le ciaspole, Giove non piove. E tu sei armadissimo così la filastrocca di Edoardo?
0: Beh, forse Giove le ove, che sarebbero le uova. Però insomma più o meno ci sei, dai. Va bene, e allora mi raccomando, fate come Edoardo. Mandateci i vostri messaggini. Li faremo ascoltare, li ascolteranno in tutto il mondo. Al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, e allora, oggi parliamo del famosissimo protagonista di un libro, ma anche di tanti film, serie TV, cartoni, Tarzan. E potreste anche voi dirci magari quali sono i vostri personaggi preferiti? Che ne so, Batman, l'Uomo Ragno, Cenerentola. A te chi viene in mente, Lellina?
2: Beh, Armando, a me piacerebbe tantissimo Mary Poppins.
0: Ah, che bello!
2: Però mi piacerebbe anche vivere nella giungla, in mezzo alla natura, proprio come Tarzan.
0: Eh sì, perché Tarzan in effetti vive proprio nella giungla. Però un giorno la vita del nostro cucciolo di scimmia cambia completamente.
2: Oh, cosa succede?
0: Succede che una ragazza di nome Jane Porter si perde nella giungla insieme a suo padre. E per fortuna c'è Tarzan che li aiuta a sopravvivere portando loro da mangiare.
1: Sì, gelati, biscottini, pasticcini.
2: Ma no, Lallo, non ci sono i chioschi dei gelati nella giungla.
1: No, brutto posto.
0: Però succede che Tarzan, aiutando Jane e suo padre, si innamora di Jane.
2: Ah, che romantico!
0: Beh, poi sai, all'inizio non riesce nemmeno a parlare con lei perché Tarzan conosce solo la lingua delle scimmie, ma a poco comincia a farsi capire e si presenta: io Tarzan, tu Jane, proprio come dice questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo
1: e Armandissimo!
0: Noi siamo partiti oggi per un avventuroso viaggio nella giungla abitata dalle grandi scimmie che un giorno allevano un cucciolo d'uomo che viene chiamato Tarzan. Ma tutto cambia quando Tarzan si innamora di Jane. E pensate, la segue addirittura negli Stati Uniti d'America.
1: Oh no!
0: Ma perché no, Lellina?
1: Tarzan non si trova per niente bene lontano dalla sua giungla, ne sono sicura.
0: Ma hai ragione, perché in effetti Tarzan si sente molto spaesato. Ma sai, per amore si fanno queste cose.
1: E Jane gli vuole bene?
0: Moltissimo, anche lei è innamorata. Però ha un po' paura di quel ragazzo scimmia. E alla fine...
1: Non ci tenere in sospeso, Armandissimo.
2: Dici.
0: Beh, mi spiace dirvelo, ma Jane sposa un nobile che in realtà è il cugino di Tarzan.
2: No, ma questo finale non mi piace per niente.
1: Neanche a me, non sono d'accordo.
0: Però non vi preoccupate, perché il personaggio di Tarzan sarà protagonista di tante altre fantastiche avventure. E con lui ci sarà sempre la sua amata Jane.
1: Evviva!
0: La nostra puntata finisce qui, ma noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra avventura in compagnia di tutti gli amici di
3: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

schiacciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: RAI Radio Kids, la nostra radio. RAI Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao a tutti!
2: Ciao!
1: Ciao Lallo, ciao Lella e ciao a tutti voi all'ascolto di...
2: Big Bang!
1: Sempre in onda su...
2: Radio T!
1: E questa volta il nostro programma sarà ancora più esplosivo.
3: Hai preparato una sorpresa per tutti noi?
1: Proprio così, rimarrete a bocca aperta.
4: È difficile parlare, magari quando vieni a casa non capiscono come diciamo.
3: Cosa hai detto?
1: Ha detto che se si parla con la bocca aperta è difficile parlare e magari i bambini a casa non capiscono.
4: Grazie.
3: Ma rimanere con la bocca aperta è un modo di dire, significa che sarai davvero sorpreso. Non devi farlo per davvero.
4: Guarda, cominciavano a farmi male le mascellone, Ma allora quando arriva questa sorpresa?
1: Subito dopo la nostra prima canzone di oggi, che tra l'altro è un indizio per scoprire quale sarà la sorpresa.
3: Mi piace! Orecchie aperte, cerchiamo di ascoltare bene e magari indoviniamo la sorpresa di Armando.
1: Allora, la canzone è In fondo al mar. Vi ricordate la sirenetta?
2: Sì!

0: fondo al mar. Se la sardina fa una moina, c'è da impazzir.
1: Bene, bravi, miglioriamo piano piano.
2: E noi si rischia di affogar. Qua quanto è bello stare in fondo al mar. Sentilo. In fondo al mar, in fondo al mar, in fondo al mar.
1: Bravo Lallo, bravo.
2: Chi sarà che suona l'arpa, no, la calma, l'arpa, la pratesa, il basso. Sì, poi c'è la
1: Lallo.
2: Tromba, il pesce, l'uomo.
1: Sì. Ah, la sa a memoria, eh?
2: Dai, andiamo a fare un concerto in fondo al bar, dai.
1: Dai, e infatti ci sei andato molto vicino. Tra l'altro abbiamo detto che questo era un indizio per capire quale sarà la sorpresa. Quindi cosa mi dite?
3: Che era la canzone della sirenetta, giusto? Allora potrebbe essere che la sorpresa riguardi appunto la sirenetta.
1: Brava Lella. Infatti, grazie a un amico molto particolare che si chiama Robgen delle Fiabe, oggi potremo intervistare i personaggi delle fiabe. E noi intervisteremo proprio la...
3: La sirenetta! Che bello!
2: Bello! Viva la sirenetta!
3: Mi piace tanto!
1: Bene, allora... Per la prima volta nelle storie di tutte le radio del mondo ci collegheremo in diretta in fondo al mar, dove ci sta aspettando proprio lei, la sirenetta. Ecco, ci siamo. Sirenetta? Dai, forza Lella, chiedile quello che vuoi.
3: Ciao sirenetta, mi piacerebbe tanto essere lì con voi in fondo al mar. C'è qualche concerto? Che cosa state facendo di bello? Ma non si capisce niente di quello che dice.
2: È per forza, è sott'acqua. Quando gli parla gli va l'acqua in bocca, no?
1: Ha ragione Lallo. Vabbè, dai, ritenteremo un altro collegamento. Grazie sirenetta, a presto.
2: Arrivederci signora sirenetta. Mi raccomando, acqua in bocca.
3: Peccato, mi sarebbe piaciuto scambiare due chiacchiere con la sirenetta.
1: Vabbè Lella, ci riproveremo, dai. Però le sorprese non sono finite. Continuiamo a collegarci con il mondo delle fiabe. Che ne dite di conoscere la bella addormentata in persona?
3: Oh sì, è una delle mie storie preferite. E poi sono sempre stata curiosa di sapere cosa...
1: Aspetta, glielo chiederai tu stessa. Dovrebbe già essere in collegamento. Bella addormentata, sei in linea?
2: Ma sta russando! Ma senti, ma sembra una fanfara! No, beh, normale, del resto lei è la bella addormentata.
1: Probabilmente il principe deve ancora arrivare per svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Proviamo a svegliarla con il gong!
1: Buona idea!
2: Dai, lo faccio io, Uno, due, tre!
3: Che botta! Se non si è svegliata ora, non si sveglia mai più!
1: Va bene, dai, allora proviamo. Proviamo di nuovo, Bella addormentata, sei sveglia?
2: Ma quella se la dorme della grossa,
3: Proprio così, Armando. Io che avrei tanto voluto chiederle che cosa ha sognato durante tutto il tempo che ha dormito prima che arrivasse il principe a svegliarla.
1: Era una bella domanda, Lella, però potrei sempre chiederglielo la prossima volta. Facciamo così. Io vi farei sentire la sua canzone. Che ne dite?
3: Sì, io la so.
2: Che cosa sai?
3: Ma no, lo so.

0: Vi è piaciuta la canzone? Beh, era di tanti anni fa, ma non è male. E poi sicuramente abbiamo fatto felice qualche mamma e qualche nonna all'ascolto.
1: Certo che le tue sorprese non hanno funzionato molto fino ad ora.
0: È vero.
1: La sirenetta aveva la bocca piena d'acqua. La bella addormentata russava come un trombone.
0: Lo so, hai ragione. Però scusami, è già il fatto di essere in collegamento con loro non è male. Magari migliorando un po' la prossima volta riusciamo a sentirli.
2: Sì, sarebbe bello, Armando. Così parliamo con Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Pollici, Biancane,
3: il gatto con gli stivali.
0: Aspetta, facciamo un altro tentativo. Certo. Vorrei presentarvi un mio grande, grandissimo amico.
1: Non sarà il gigante delle montagne?
0: No, non è lui. E poi in effetti diventa grande quando si libera, perché invece quando è prigioniero è così piccolo che riesce a stare dentro una...
2: La caffettiera!
0: Ma no, che caffettiera. Vi do un altro indizio. Potremmo dire che lui è un genio.
1: Ho capito! Volevi dire che quando è piccolo riesce a stare dentro una lampada, giusto?
0: Brava!
2: Scusate, se uno sta chiuso dentro una lampada è tutto tranne che è un genio, eh.
0: E vabbè, proprio così. Lui è il genio della lampada. Quando esce dalla lampada può esaudire 3 desideri.
2: Allora sentiamolo, così esaudisce anche i nostri desideri, eh.
0: Va bene, Lallo, però prima sentiamo come canta.

0: Ma non posso rispondere alle vostre domande.
1: E come mai?
2: Perché per rispondere dovrebbe uscire dalla lampada. Le vostre domande sono come desideri. Per potervi rispondere dovremmo farlo uscire.
3: Che brava, ma sei un genio, eh?
0: Scusate, ma qui il genio sarei io.
3: Ah, ma quale genio? Non sei nemmeno capace di uscire dalla lampada.
0: Ma se per questo tu non saresti nemmeno capace di entrarci.
3: Ma io non sono così tonto da entrare in una lampada, genio!
0: Se qualcuno mi tira fuori di qui, vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Va bene, ci risentiamo in un altro momento. Non ti arrabbiare, genio, non c'è bisogno di litigare. A presto, ciao genio. Vabbè, sentite, a questo punto vorrei farvi un'ultima sorpresa. Che ne dite di... Che ne dite di fare merenda con un bel panino con la marmellata?
3: Bravo Armando, questa è una bella sorpresa.
2: Adoro la marmellata, soprattutto quella di fragole.
1: E allora fragole sia. Salutiamo i nostri amici a casa. Alla prossima puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao.
2: Viva la marmellata.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: possiamo parlare con lui, con il genio della lampada di Aladino?
1: Ma certo, ma certo. Allora, proviamo il collegamento, Genio? Genio, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: È lontano. Dove sei, genio?
2: Sono dentro la lampada di Aladino. Mi spiace.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un
1: buon
0: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: messie.
1: Dove te ne vai?
0: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un
1: olio, certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, Belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso!
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo!
5: Ma signore!
4: Insisto!
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore!
6: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che per tu.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Esempi di come un essere umano possa effettivamente esserlo: bipedi dotati di ali invisibili pronti a spiccare il volo appena possibile, parcheggiatori abusivi di idee chiuse nel cassetto dei calzini colorati. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Bye!

Hola, ciao, tschüss, hoi, hey. Quanti modi per dire hello! Gran pezzo gettonatissimo da voi ascoltatori ed io ve lo metto. Al 347-411-2726 arrivano miliardi di richieste, una più carina dell'altra. Ciao!

ci sono disco e disco, c'è il discobolo, la discoteca, il discorso, l'ernia del disco e Disco Paradise, pigiama party.

se l'aria della vostra stanza è viziata oltremodo, oltre alle finestre aprite le porte. Morandi e Giovanotti, apri tutte le porte.

A proposito di disco, una, ma chissà quante altre ne ho dimenticate, ci sono i The Colors con la loro Italo Disco. Scusa se insisto.

0: disco.
1: Oh, a questo punto c'è bisogno di mettere un po' di ordine nella galassia. E con quello che costa una qualsiasi impresa di pulizie, chi meglio di Monster Ranger può fare al caso nostro? Radio Kids.

Stavo pensando, perché non mettere su un pezzo di 30 anni fa, bello morbido e scioglilingua? Ideona? Franky Funky, articolo 31.

10 quintali di cavetti elettrici, che corsa verso la felicità che abbiamo fatto anche oggi, Beh, grazie. Ho perso 3 etti di cuffie e sono molto, molto gioioso. Vi lascio sulle note cantate da Nada e... niente, Nisba, ci si sente e vede in giro. Al 347-411-2726, ben accette richieste musicali, colmi, barzellette, biciclette usate da usare come navicelle spaziali. Ciao amici miei, è stato mitico anche oggi.

0: E io sono molto felice di essere qui con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: Armandissimo.
0: Allora, avete qualcosa di bello da raccontarmi oggi?
1: Armando, io potrei raccontarvi che oggi è un giorno speciale, specialissimo.
2: Ah. È vero, è proprio specialissimissimissimissimissimo.
0: Ah, e perché oggi è un giorno così speciale?
2: Beh, non vi ricordate che giorno è?
1: Ma certo, è il giorno in cui mia zia Lalletta mi fa arrivare la sua super torta di mele. Yuhu!
2: Ah. Ma no, Lallo, io intendevo, sapete che giorno è oggi a Big Bang?
0: No, che giorno è?
2: È il giorno della mia rubrica.
0: È vero, la famosa rubrichella di Lella.
2: Proprio quella.
1: Sì, ma secondo me se uno l'ascolta mangiando una buona fetta di torta di mele è ancora più contento. Io non che brontola.
0: Beh, effettivamente, caro Lallo, una torta di mele è sempre una buona idea. Ma dici, Lella, che consiglio ti hanno chiesto i bambini oggi?
1: Ti hanno chiesto una ricettina?
2: No, Lallo, mi hanno chiesto un consiglio molto delicato.
1: E qual è?
2: Ve lo dico tra poco, perché sto ancora pensando alla risposta giusta.
0: Ah.
2: Non è mica facile.
0: Eh no, hai ragione, Lella. Molto spesso i bambini ti chiedono delle cose particolarmente delicate.
2: Mm-hmm.
0: Ed è giusto che tu ti prenda il tuo tempo per dare una risposta corretta. E allora sai che cosa facciamo?
2: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi sentiamo qual è la domanda e la tua risposta.
2: Ci sto.

0: Bentornati con Rai Radio Kids, state sempre ascoltando Big Bang e oggi è il giorno della rubrichella di Lella. Siete pronti ad ascoltare il consiglio che una giovane ascoltatrice ha chiesto alla nostra amica Pecorella?
1: Io sono pronta, armatissimo, anche se la torta però non è ancora arrivata.
2: Un bel miserello!
3: Allora, ascoltate tutti. Anna mi ha scritto un messaggino che dice così. Ciao Lella, ieri la maestra Francesca era molto nervosa perché in classe c'era tanta confusione. Io anche stavo chiacchierando con la mia compagna di banco e la maestra si è messa a urlare e mi ha sgridato. A me dispiace tanto perché si vedeva che non ce la faceva più con tutta quella confusione. Come posso fare a chiederle scusa? Grazie e ciao Radio Kids, vi seguo tutti i giorni.
0: Accipicchia, che bel messaggio e che richiesta.
1: Ma bello, Anna sei grande, quasi quanto lo sceriffo del West. Anche se non hai la stella e nemmeno la criniera, però neanche la e in effetti neanche gli cioccoli.
3: Anna è davvero grande perché ha un cuore grande, ma è anche piccola perché è una bambina ed è normale che i bambini facciano un po' di confusione a scuola, vero Armando?
0: Altro che, un po' di confusione va bene perché insomma si è pieni di energia, però a volte in classe capita di esagerare. E quello è il momento in cui le maestre si arrabbiano e non possiamo dargli torto perché devono fare il loro lavoro, devono spiegare, insegnare le cose.
1: È vero Armando, quando stanno spiegando non deve volare neanche una mosca, al massimo una zanzara, una coccinella, una libellula, però una mosca mai.
0: Beh, insomma, diciamo che tutti gli alunni e le alunne dovrebbero restare concentrati quando la maestra spiega e magari giocare, poi scatenarsi nel momento della ricreazione.
1: Eh sì, perché altrimenti succedono delle cose brutte, come quella della barzelletta che ci ha raccontato un amico, povero Tappino.
0: E com'è questa barzelletta?
1: È così, sentite. In treno il controllore dice a un passeggero: lei in prima classe non può stare, passi subito in seconda. Ma non posso, signor controllore, sono stato bocciato.
0: molto carina, bravo Lallo.
3: Sì, però che brutto essere bocciati.
1: È brutto, però alle volte può succedere. Ma non è mica una tragedia, vero Armando?
0: È verissimo, si può recuperare. Può capitare a tutti di avere un anno particolare in cui magari succedono delle cose e si può essere bocciati. La cosa importante è ripartire con forza, perché capita a tutti di sbagliare. Anzi, la cosa bella è imparare dai propri errori. Però non è questo il caso della nostra Anna, che ha chiesto a Lellina un altro tipo di consiglio.
3: E io glielo darò subito dopo averle dedicato una bella canzone.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi è il giorno della rubrichella di Lella, per la quale la nostra piccola amica Anna ha chiesto un consiglio. E allora, Lella, sei pronta per risponderle?
1: Lella, ma sei pronta o non sei pronta?
0: Beh, lo sai, Lallo, quando Lella bella così, sta pensando a qualcosa di importante e dobbiamo darle tempo.
1: Ah, è vero. Scusa, Lellina.
2: Non fa niente, Lallo. Allora, cara Anna, hai sentito cosa ha appena fatto Lallo? Mi ha chiesto semplicemente scusa. Io penso che delle volte la soluzione più semplice sia anche la migliore.
1: No, ma come sei brava, Lella. Brava, bella e buona.
0: Ah, hai ragione, Lallo. È vero, è vero. Lella è bravissima quando risponde ai bambini e alle bambine con la sua rubrichella.
2: Ah, grazie, Lallo. Grazie, Armando. Ma così mi fate diventare tutta la lana rozziccia.
1: Come Armandissimo. Hai notato, Lella, che quando prende il sole Armando diventa bobò? È proprio buffo.
0: Lallo, hai ragione, solo che non divento bobò, divento bordo. È perché la mia pelle è quella che hanno i rossi di capelli e quindi devo dire parecchio delicata. Però mi metto la crema solare, quella con la protezione alta. Anzi, ne approfitto per dare anch'io un consiglio. È una cosa che dovreste fare tutti quando andate al mare o in montagna e c'è il sole alto. Copritevi bene, nel senso che con la crema solare potete proteggervi dai raggi del sole che altrimenti potrebbero farvi male.
2: Armando, sai cosa stavo pensando?
0: Sì.
2: Che bastare è la parola giusta. Penso che se le scuse vengono dal cuore, possono essere accompagnate da pochissimo, da un sorriso ad esempio, o da un bel fiore,
1: o da una fetta di torta di mele.
0: Bellissime parole, Lella, e anche Lallo.
2: Grazie, Armando. Quindi, cara Anna, io ti consiglio di andare dalla tua maestra, magari a ricreazione, con un bel fiore appena colto e chiederle scusa dicendole che la capisci. Credo che ti restituirà un bel sorriso e le passerà subito tutta la stanchezza e la voglia di gridare.
1: Ma bello, questo è un super consiglio.
0: È vero.
1: Arriva la tua rubrichella, Lella. Beh, molestamente, è una mia amica.
0: E allora, regaliamo anche noi un bel fiore alla maestra Francesca. Ma adesso è venuto il momento di concludere anche questa nostra bella puntata.
2: E mi raccomando, bambini, continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella, perché sono tanto felice di aiutarvi.
1: Evviva! Lella è bravissima! Però se volete potete chiedere consigli anche a me medesimo, un po' su tutto, anche se la mia specialità sono le torte.
0: Sì, potete fare quello che volete, raccontarci tutto ciò che vi pare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: C'è la rubrichella di Lella, ma ci sono i consigli di Lallo e insomma poi potete anche dirci come è stata la vostra giornata, se siete particolarmente allegri o se siete magi, tristi, arrabbiati, insomma tutto quello che vi passa per la testa, oppure cantarci una canzone, colmi, barzellette, filastrocche, tutto quanto vi pare. Noi siamo sempre qui ad attendervi con il nostro programma che è
3: Big Bang.
0: Ciao a tutte e tutti. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Un saluto dal nostro Lallo.
1: Eccomi qua.
0: E dalla nostra Lella.
2: Ciao a tutti e ciao Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Allora, pronti per una puntata super speciale?
2: Sì.
1: Sì. Beh, nel senso che si mangia qualcosa di speciale, tipo un triplo gelato, cioccolato e fragola.
2: Mi sa di no.
0: Beh, certo, è vero che così sarebbe speciale, però io non intendevo in quel senso, non per un piatto, qualche bel gelatone, no, anche perché poi, Lallo, qui siamo alla radio, non si mangia.
1: Oh no, che tristezza!
0: Aspetta a dire così, perché oggi parleremo di un argomento molto importante.
1: Ah, bello, bello.
0: Oggi è la giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
1: Sì, il bullonismo, il cyberbullonismo, sì, insomma, è tutta una storia di viti e di bulloni.
0: No, no Lallo, per bullismo
1: sì.
0: Si intende un comportamento molto prepotente ai danni di persone, bambini o anche grandi che il bullo ritiene più deboli. Avete capito?
2: Tanto.
1: No, anch'io non ci ho capito niente, Armandissimo.
0: Va bene, allora facciamo così.
1: Sì.
0: Adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di un bullo, anzi, di una bulla. E poi torniamo qui e ne parliamo insieme, d'accordo?
2: Va bene.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della simpaticissima Lella.
1: Eccomi qui.
0: Dello strepitoso Lallo.
2: E Armandissima.
0: Quindi, visto che oggi parliamo di bullismo, vi chiedo: avete mai conosciuto qualcuno che, secondo voi, merita di essere chiamato bullo?
2: Io sì, Armando. Io.
0: Ma davvero, Lallo?
2: Sì.
0: E allora racconta, dai.
2: Allora, quando ero piccolo, un puledrino, no?
0: Sì.
2: Ero magrolino, un po' piccoletto, un po' piccolo di statura, capito?
0: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Praticamente la cosa che si vedeva di più erano i miei dentoni.
1: Eri un puledrino dolce e simpatico, ne sono sicura.
0: Io sono d'accordo con Lella, dai.
2: Grazie.
0: Continua a raccontare, Lallo.
2: Allora, a scuola c'era un mio compagno che sembrava già molto, ma molto più grande di me, no? Perché era altissimo, sapeva correre velocissimo.
0: Sì.
2: E soprattutto? Soprattutto era cattivissimo.
0: Oh, no.
2: Ci penso, sento ancora tutto il pancino che si stricola.
0: No, Lallo, non ci pensare, non fare così, piuttosto. Che cosa diceva questo cattivaccio?
2: Mi prendeva in giro perché ero basso e ero magrolino. E quando si metteva sempre a ridacchiare con i suoi amici, faceva così, no? Ha, guardate, passa Lallo dentone.
1: Oh, no.
0: Mannaggissima.
2: Ecco.
0: Era proprio perfido questo tuo compagno di scuola.
2: Sì.
0: E poi, se ho capito bene, si muoveva sempre con quel gruppetto, gruppetto che gli dava sempre ragione, vero?
2: Proprio così.
0: E lo so, perché i bulletti fanno spesso così, fanno i capetti oltre a essere bulletti.
1: E tu, Lallo, come reagivi quando ti prendevano in giro?
2: Lella, mi sentivo un verme vermissimo.
0: Ma i bulli fanno proprio così, loro cercano di colpirti su qualche punto debole, come in quel momento per te erano i dentoni, capito? E sono un po' così. Però sai che cosa bisogna fare?
2: Cosa, Armandissimo?
0: Bisogna evitarli, bisogna isolarli, far finta di niente. Certo, non è facile,
2: Ecco, appunto, è difficilissimo.
0: E allora oggi, con il nostro consueto sorriso, con la nostra consueta leggerezza, parliamo però di un argomento pesante, e cioè dei bulli. E allora, bambini, se vi capita di avere intorno qualche bulletto che fa il prepotente, non restate in silenzio. Magari anche voi fate il vostro gruppetto, oppure intanto cominciate con l'ignorarlo. Guardatevi tra di voi come per dire: che sciocchezze dice questo, Bene, e soprattutto state vicino al compagno che il bulletto ha preso di mira. Ora, Lallo ci stava ricordando prima, avete sentito, quando lui aveva i dentoni e c'era un bulletto puledro che lo prendeva in giro, vero, Lallo?
1: Ma Lallo, com'è andata a finire con quel tuo compagno cattivello?
2: Lella, allora, prima di tuttissimo è arrivata l'estate, la scuola è finita, sono cominciate le vacanze e poi quando siamo tornati ero diventato un cavallino molto più grandicello e così ho cominciato a sentirmi più forte, capito?
0: Bravo, Lallo, bravo.
2: E poi Armandissimo, alla fine il bullo aveva stancato tutti quanti perché non lo voleva vedere più nessuno.
0: Ma questa è la fine che fanno i bulli. Alla fine i bulli rimangono soli.
2: Ecco.
0: E diventano sempre più tristi e più cattivi. Non capiscono che purtroppo è colpa loro. Lo sai, questo mi ricorda un certo Carciofo, protagonista di una canzone che, guarda caso, parla proprio del tema di oggi. Ascoltiamola insieme.

0: è il bulletto del carciofo e siamo sempre noi, quelli di Big Bang, in onda su Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi qua!
0: Lella!
1: Eccomi qui! E Armando!
0: E stiamo parlando di questo argomento un po' spinoso, il bullismo. Oh! E però oggi possiamo parlare anche di un altro tema altrettanto importante, che è il cyberbullismo.
1: No, Armandissimo, non ricominciare con le parole difficili, Ufi!
0: Non è una parola difficile, Lallo. Vuol dire che praticamente il bullo, anziché fare il bullo a scuola, nella vita, diciamo così, reale, fa il bullo al computer, nella rete, ok? Oppure al telefonino. E come fa a fare il bullo? Beh, magari mette dei brutti messaggi, cattivi, offensivi. Fa il prepotente, insomma. Ed ecco perché si parla di cyberbullismo.
2: Uffa, ma questi bulli arrivano dappertutto.
0: Hai ragione. Però, Lellina, esiste un modo infallibile per sconfiggerli. Basta tenerli lontano, non dar retta a quello che dicono, ignorarli e circondarsi di amici veri che ti vogliono bene e ti fanno sentire il loro affetto.
1: Lellina, Armandissimo, ma allora noi siamo al sicuro perché siamo super amicissimi!
0: Giustissimo, giustissimo! E poi in più noi abbiamo tutti i nostri amici bambini!
2: Evviva gli amici veri!
1: Evviva!
0: Ehi, ho un'idea! Vogliamo lanciare degli slogan, dei modi di dire per i nostri bambini se per caso dovessero incontrare un bullo?
1: Bello!
0: Allora, io ve ne dico qualcuno e voi mi dite se vi piace.
1: Sì, dai.
0: Per esempio, svita il bullone.
1: Bello, svita il bullone.
0: Oh, vediamo un po'. Il bullo non balla.
1: Bello, bullo non balla.
0: Oppure ancora, vediamo un po', fai sballare il bullo.
2: Giusto!
0: E l'ultimo è bullo non è bello.
1: Bello!
0: Evviva! E allora ricordatevi, bambini, e se per caso c'è qualche bullo, beh, prendete nota e ditegli questi slogan. Evviva! Ciao a tutti! Bambine e bambini, meraviglioso popolo di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che esplora il mondo in compagnia di Lella, Piero Marcelli, compagno di banco di Lallo, e Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me. Infine un ringraziamento alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima. Ciao ciao ciao!

stato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: volgarismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Grandi!
1: Oh yeah!
2: C'è un bosco oscuro dietro casa mia.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: L'affresco di Kenemet Uret, miti e leggende d'Egitto. Dal caos liquido, dal Nun, emerse il Demiurgo. Il cosmo prese forma con la sua sostanza e il Verbo. Sorgendo dagli abissi, un fiore di loto apparve sui flutti, dando inizio alla prima volta che sgorga ad ogni istante. Il fiore si schiuse e nella corolla apparve Atum, piccolo sole bambino. Soffiò dei, pianse uomini e al crepuscolo il loto si richiuse sulla sua luce. Quando al mattino nasce il fiore, il sole si rigenera e da allora è sempre così. Il cielo fu posto come un immenso tetto tra il caos e il mondo, un crogiolo dalle mille vie percorso da stelle trasportate dalle correnti. Tra di esse ve ne sono di quelle che non muoiono mai e altre che si muovono in continuazione. Vanno in banda come animali e marcano dei punti di riferimento, dei segnali di direzione indicanti il passaggio del tempo. L'una va verso la maturità e poi decresce, nel visibile ciclo di una completa guarigione. Il corpo stellato di Nut, inarcato sopra la Terra, inghiotte e genera sole. Questi rinasce di primo mattino tra le sue gambe e sprizza nella sua barca. Ra esce da Nut, Kenemet Uret, emergendo dal generoso setaccio protettore. Colei le cui mani e i cui piedi toccano il suolo, la donna dal corpo coperto di stelle, appare con un sicomoro di luce, risuscita i morti, spiega le ali, rimodella i corpi con la sua acqua. Il primo pittore del faraone stava seduto davanti a un muro vergine color dell'uovo primordiale. Meditava sulla trama e sul vuoto prima di iniziare a tracciare il delizioso corpo di Nut piegato verso il suo sposo terra. Pensava al cielo notturno degli Opoli, da lui lungamente osservato. Kenemet Uret, dea fatta di goccioline e di innumerevoli stelle. Prima di tracciare un solo segno, ripensava alle leggende. L'avrebbe ritratta nella sua doppia immagine dove schiena contro schiena fa contemporaneamente ciò che si vede nel mondo e ciò che è segreto? L'avrebbe dipinta in trompe-l'œil, in piedi, come se la stesse osservando distesa nell'erba del suo giardino? Shu l'avrebbe sostenuta per le cosce e il petto al di sopra di Jeb? La sua visione notturna l'indusse a spingersi ancora più in là. Dea delle goccioline che circolano sul tuo corpo dove scorre il tempo. Sorrise. La visione si fuse nel quadro che stava per comporre. Tracciò interiormente i contorni di una poesia. Kenemet Uret, dal corpo seminato di stelle, due barche sopra di lei, cosce e braccia nell'acqua del mistero. Nella volta, Shu, in ginocchio, le braccia aperte come un giocoliere, regge sua figlia e lancia dei movimenti d'astri con le sue croci uncinate. Al di sopra, un uovo. In basso e disteso, Jeb un gomito a terra, una gamba piegata e l'altro braccio, passando attraverso la dea, accoglie la barca di Ra. Il primo pittore del faraone affidò all'affresco l'ispirata poesia. Ornò i pilastri di ibis, d'alberi, di anatre e tinse il soffitto del salone di lapislazzulo. Impregnò il suolo di una sabbia color della donna dal corpo coperto di stelle e dispose a scacchiera dei motivi di bisco e di loto. Quando il lavoro fu finito, il faraone ringraziò il suo saggio. Venne spesso lì a guardare dalle due parti del cielo, prima di pronunciarsi.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, bentornati a l'esplosivo programma di radio. E anche oggi vi saluta il vostro Armando in compagnia di Lella e Lallo.
1: Ciao a tutti.
2: Un saluto speciale dal vostro conduttore preferito Lallo.
0: Ma che fai?
2: Quanto sei simpatico, sono bravo, bravissimo.
0: Ma che fai?
2: Bravissimo,
0: che è successo? Ma adesso che ti è successo? Non riesci più a parlare.
1: Poveri noi. Dell'acqua, portateci dell'acqua.
0: Sì, dai, bevi un po' d'acqua, vedrai che va meglio.
1: Ecco l'acqua, presto, bevi.
0: Oh, come va?
2: Meglio, ancora acqua.
0: Devi stare attento, Lallo,
2: Ancora.
0: Sì, no, ma basta bere. Dai, basta bere, sennò poi lo sai cosa ti succede?
1: Gli vengono le ranocchie nella pancia.
0: E non solo, Lella. Ti faccio cantare dai bambini, cosa ti potrebbe succedere?

0: 35 bottiglie da 2,5 litri l'una.
1: Addirittura?
0: Sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: ti
0: sì.
1: Fa male tutta quell'acqua?
0: Ma no, l'acqua non fa male, ormai.
1: Eh beh, se ne bevi così tante tutti insieme.
2: Ti vengono le ranocchie nella pancia.
1: E vedrai che tra un po' potrebbe scapparti...
0: la pipì! Mm. A me non scappa mai, Armando, io la acchiappo sempre in tempo.
2: A me scappa sempre, invece.
0: E non la acchiappi pipì?
2: No, non la acchiappo.
1: Vabbè, direi di cambiare discorso.
0: Però Armando, io quando cambio discorso mi sento come un pesce fuori d'acqua.
1: E perché?
0: Perché una volta stavo parlando a un pesciolino rosso in un acquario, no?
1: Sì.
0: E lui si è stancato di ascoltarmi ed è saltato via.
2: E poi cosa è successo?
0: Si è rituffato nell'acquario e si è nascosto, non l'ho più visto.
1: Vabbè, storia un po' strana. Vabbè, comunque, voi ci siete mai stati in un acquario?
2: No, io non so nuotare.
1: No, ma io non intendevo dentro l'acquario, Lella, intendevo visitare l'acquario.
2: Io no.
0: Io sì, sono stato all'acquario di Genova.
1: Che bello, bravo, sì, Lallo. E qual è il pesce che ti è piaciuto di più?
0: Mi è piaciuta la mantide.
1: No, la manta, Lallo, non la, la mantide è un insetto.
0: Sì, vabbè, il pesce è quello grande con le ali, no?
1: Sì,
2: non ho capito. È un pesce o un uccello?
1: È un pesce piatto, largo, lungo e ha due pinne enormi che sembrano delle ali.
2: Ma se la manta salta fuori dall'acqua può anche volare?
1: No, salta fuori dall'acqua, però non può volare perché appunto non è un uccello. Ma voi lo sapete quanto pesa un cucciolo di manta quando nasce?
0: Io lo so.
1: Dai.
0: 1,7 kg e 5 g.
1: Sì, vabbè.
2: 2,5 kg.
1: No, può arrivare fino a 11 kg.
2: È enorme.
1: Sì. E pensate che tanto tempo fa gli uomini avevano paura di questi pesci splendidi, così grandi e misteriosi. Poi per fortuna hanno capito che erano buoni e tranquilli.
2: Nel film Oceania la nonna di Vaiana si trasforma in un pesce. Era una manta quella?
1: Sì, Lella, proprio così. Ed è lei che guida e protegge la nipote durante tutta la sua incredibile avventura attraverso l'oceano.
2: Che bello! Ascoltiamo la sua musica.
1: Ma certo!

0: né non la penna da scrivere.
1: E allora perché gliene serve una?
0: Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. Sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro di oggi.
2: Ciao Armando, sono Sofia, ho 9 anni e mi piace nuotare fra le onde, mi piace la sabbia per fare i castelli. Ciao.
0: È sempre bello ascoltare la voce dei nostri amici all'ascolto, vero?
3: Sì!
0: A proposito di acquari, sapete dove ce n'è un altro molto molto bello?
3: No,
0: A Lisbona.
1: E dov'è Lisbona?
0: In Portogallo.
3: Ma la moglie del Portogallo si chiama Portogallina?
0: Sei in vena di battute oggi, Lallo? Deve essere stata tutta quell'acqua che hai bevuto.
3: Eh sì, lo sanno tutti che se l'acqua scarseggia, la papera non galleggia.
1: Ci sono anche le papere negli acquari?
0: Ma no, non credo. Sentiamo cosa dicono i nostri amici dello Zecchino d'Oro. Loro ci sono stati un sacco di volte all'acquario.

0: che coraggio questa ragazza! Attraversare tutto l'oceano da sola!
1: E c'era anche un piccolo pollo con lei!
2: Bello! A proposito, lo sapete qual è il colmo per un pollo?
1: No, qual è?
2: Non avere una penna!
1: Ai ai ai.
0: Che deve scrivere un pollo?
1: Ma nulla, Lella! La penna si riferisce al fatto che di solito i polli hanno le penne.

0: coro dell'Antoniano,
1: era sì, molto.
2: Che c'è, Lallo?
3: Ti devo parlare.
2: Dimmi.
3: No, in privati.
2: No, non possiamo adesso, siamo in onda. Dai, dimmi, che cosa c'è?
3: Armando, mi scappa!
1: Ecco, hai bevuto tutta quell'acqua e adesso ti scappa la pipì.
2: Ha ragione.
3: Non lo dire che peggio.
1: Scappa la pipì.
2: No, scappa la pipì.
3: Lella, non faccio più.
2: Lella, per favore, non peggiorare la situazione. No, Lella.
3: Non ce la faccio più.
2: Vabbè, Lallo, vai.
3: Va bene, ciao bimbi, ciao a tutti.
2: Vabbè, Lella, salutiamo noi. Ma guarda, sei stata crudele però, non puoi fare così.
1: Scusami, non lo faccio più.
2: Va bene, salutiamo noi allora, sei
1: va
2: pronta?
1: Bene, sì, pronta.
2: E allora a risentirci per una prossima puntata di
1: Big Bang.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria, esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ben trovata Lella.
1: Ben trovato Armando.
0: Ciao, ben trovato Lallo. Ciao ciao ciao ciao ciao.
1: Secondo me oggi è la giornata giusta per la mia rubrichella.
0: Davvero? E come mai secondo te?
1: Perché?
2: No, un attimo, io non voglio fare la rubrichella, voglio fare un gioco.
1: No, e invece ti conviene proprio ascoltarla la rubrichella di oggi, sai Lallo?
2: No, sì, non la voglio ascoltare.
1: Ti conviene. È bellissima la mia rubrichella.
0: Ehi, per favore, con calma. Allora Lella, perché Lallo dovrebbe ascoltare la rubrichella?
1: Perché è arrivato un messaggino diretto a lui.
2: No, non è vero.
1: Sì che è vero.
2: Vabbè, allora dimmelo.
0: Ho capito, ma oggi va così. Allora facciamo una cosa. Vi mettete d'accordo e intanto ascoltiamo una bella canzone. Questo va bene per tutte e due?
1: Sì.

0: E dopo le Winx, eccoci di nuovo qui con Lella che ci doveva leggere un messaggino che è arrivato per la sua rubrica di consigli. Però il messaggino è indirizzato a Lallo.
1: Non ci credo.
2: Adesso invece ci crederai. Senti qui. Cara Lella, ascolto sempre la tua rubrichella che è molto bella. Non voglio un consiglio, ma solo dire a Lallo che anche lui mi piace tanto. Firmato S.
0: Oi oi oi.
1: E chi è S?
2: Ma come, non lo sai?
0: Ma Lallo, adesso, dunque, io so che tantissimi bambini e bambine all'ascolto ti adorano e ti vogliono tanto bene. Ma questa volta, questa S puntata così, mi fa pensare che forse, insomma, non dirmi che è proprio lei quella...
2: Sì, secondo me è proprio S.
0: Ah, ma quella S?
2: S, sì.
1: Ovi, ma cosa state dicendo? Volete dire cos'è questa S?
2: Non la indovini?
1: Selvaggia?
2: No.
1: Spiritosa?
0: No. Dai Lallo, S come
1: stalla?
2: Ma no Lallo, dai, ci sei quasi.
1: Ma mi volete dire chi ha scritto questo messaggio secondo voi?
2: Stella.
1: Stella? La mia stella? La mia stellissima, ma siete sicuri? Ecco che ricomincia a belare. Quando ci sono i momenti più importanti, bella Armando.
0: Lei fa così, lo sai.
2: Dicevo, non possiamo esserne sicuri al 1000 per 1000, ma siccome qui in radio abbiamo detto che lei ti piace...
0: E siccome lei ha scritto proprio a te...
2: Dicendo che anche tu le piaci...
0: E poi firmandosi con una S col puntino...
2: Sarebbero troppe le coincidenze.
1: Ma per tutte le piante, ma dite proprio che lei, che le piaccio, che adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, si nota di più, se rispondo o non rispondo? Lella, non belare, ho bisogno di un consiglio.
2: Quando mi viene da belare vuol dire che ci devo pensare.
0: È giusto, ha ragione. Per dare un buon consiglio bisogna riflettere per bene, altrimenti si rischia di dire una sciocchezzuola. Allora facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, così Lella ha il tempo di pensarci e poi ti darai il consiglio che ascolteremo tutti insieme, va bene?
2: Sì. Va bene.

0: e Stella, due cuori nella stessa stalla.
1: Oh, ma smettete di prendermi in giro.
2: Sì, ha ragione.
0: Scusa, ma è difficilissimo resistere all'effetto di quella canzone.
2: È vero, quella canzone è proprio trascinante.
1: Oh, fa basta, fatti seri, perché la situazione qua è serissima.
2: Giusto.
1: Allora, rispondo o non rispondo a Stellina del mio cuore?
0: Innanzitutto, caro Lallo, ogni tanto ti dimentichi che siamo in radio e molto probabilmente Stellina del tuo cuore ti sta già ascoltando.
1: È vero.
2: Già.
0: E allora devi risponderle per forza.
2: Giusto.
1: E cosa le dico?
2: Beh, per esempio potresti dirle qualcosa di carino.
1: Ah, va bene, qualcosa di carino, l'ho detto.
2: Ma no.

0: Wow. Dalla sera alla mattina.
1: Ma che bello!
0: Mangeresti un gelatino col tuo Lallino?
2: Bravissimo, Lallo!
1: Ma che
2: bella!
1: Bravo. Sì, sì, sì, sì.
0: Sei stato bravo?
1: Ma sei stato perfetto!
0: Adesso che succede?
2: Adesso dobbiamo aspettare che risponda al nostro numero WhatsApp dedicato ai messaggi.
1: Che è?
0: 347 411 2726. Però Ufi, adesso dobbiamo aspettare di nuovo.
1: Un pochino sì. Non lo sappiamo quanto dobbiamo aspettare. Però intanto possiamo ascoltare una bella canzone, va bene?
2: Sì.

0: Lallo?
1: Che?
0: Mi sa che la cavallina Stella ha già risposto al tuo invito.
2: Ma dai, davvero? Evviva! Ah, Lallo ha già risposto. E che dice, Lella? Che dice?
0: Dice di no.
2: No?
0: No, aspetta, aspetta. Forse dice di sì.
1: Sì? Sì? Ma insomma, è no sì, sì o no, no
0: beh,
1: sì.
0: Non lo so. Ha mandato solo una faccina che sorride. Ah. Armando, che vuol dire secondo te?
2: Beh, se ha mandato una faccettina che sorride, secondo me vuol dire sì.
1: Secondo me vuol dire no.
0: Secondo me vuol dire non lo so.
1: Uffa, ma poi non si capisce con questi emoticon, come si dice?
2: Si dice emoticon, sono le faccettine, sì,
1: e
2: non
1: le
2: solo.
1: Faccettine, scusa, non si fa prima a scrivere, sì, oppure no?
2: Sì, hai ragione Lallo, devo dire, questa volta hai proprio ragione.
0: Adesso non ci resta che chiederle, Stella, volevi dire sì o volevi dire no?
1: Giusto, e poi?
0: E poi dobbiamo aspettare la prossima rubrichella per sapere cosa ti risponde.
2: Ah.
1: La prossima rubrichella.
2: Ma io ho capito una cosa. Lella vuol fare, sai come, non so se hai mai visto quelle cose che vedono i grandi, la mamma e papà, che non finiscono mai.
1: No,
2: però finisce bene.
1: Ecco.
2: Secondo me, anche perché Lallo, te lo dico io, ma non lo dire a nessuno.
1: Sì.
2: Una faccettina che sorride.
1: Sì.
2: Vuol dire sì.
1: Bello, bello, bello.
2: però aspettiamo la prossima rubrichella di Lella.
1: Va bene.
2: E intanto voi bambini, se volete sapere davvero come andrà a finire, se Lallo e Stella andranno a mangiare un bel gelatino insieme, continuate a seguirci su
1: Big Bang.
2: Ci sentiamo alla prossima, ciao ciao, ciao.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono tanto a me.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini!
2: Ciao!
1: Benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids!
2: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco come dire, normali! No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere!
2: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Andrea, non vedo l'ora! Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
2: Ah, non essere impaziente, Laura!
1: Ma lo sai che sono curiosa!
2: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero! Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
0: Mi avete chiamato?
1: Ciao Misterio, sei in onda, in radio e ci stanno ascoltando i bambini.
0: Oh, ecco che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
1: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
0: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
1: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
2: Ma, Misterio... va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
1: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
2: Si parte! Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
1: Tutto.
2: Forza, Laura, entriamo.
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
1: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
2: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
1: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda, Laura.
2: Pronti all'immersione? Preparatevi.
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma è uno squalo! No, sta venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Sì, infatti eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Ciao,
3: squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata, siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Ah, cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Eh sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena, ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì. Forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
2: Guardati un

0: Vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo, ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
2: La la la la la la la la la.
0: Sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi andiamo a

0: salve, noi siamo Laura, Andrea e la sirena che sicuramente conosci già. Attento Andrea, tentacolo in arrivo!
1: Attenta sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli, non sono coordinato, prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
2: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
1: Oh, scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io, stai fermo, aspetta, sì, aspetta un attimo, aspetta,
1: attenta che arriva una tentacolata.
0: Aspetta, ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco fatto.
1: Oh, grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
1: Ma certo, e scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
2: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme, che ne dici?
1: Sì, che bello, grazie di cuore.
2: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo, mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
2: Ciao Polipo!
0: Ciao Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è la stanza reale. Entriamo.
2: Non vogliamo disturbare, però, ecco.
0: Non preoccupatevi.
3: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
2: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
3: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
2: Arrivederci, a presto!
0: A presto, sirena! Ciao! Ciao, Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
2: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
4: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
3: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
2: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E aggiungiamoci, perché no, bambole, bambolotti, un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra puntata di un fantasmagorico...
1: Bigegete!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
1: Ave Armandus!
0: Oh, però... Oi, che saluto, Lellina, eh? Ciao.
1: Ave Armandissimus, ma proprio issimus, issimissimus.
0: Ah, Ave Armandissimus. Ma mi state salutando alla maniera degli antichi romani.
1: Proprio così, Armandissimus. Solo che loro dicevano Ave Cesare. E poi Cesare è il cavallo della fattoria cielazzurro. Chissà perché lo salutavano.
0: Ma Lallo, quello era il saluto che veniva fatto agli imperatori.
1: Non è il mio amico Cesare?
0: No.
1: Comunque io sono Lallomulus.
0: Lallomulus?
2: Yes. E io Lellamas, e sono la sorella gemella di Lallomulus.
0: Ah, ma scusate, non è che per caso state interpretando i gemelli più famosi della storia, Romolo e Remo?
1: Sì.
2: Ah. Sai, Armandissimissimus, allestiremo uno spettacolo per i cuccioli della fattoria.

0: e racconteremo tutta la storia dall'inizio alla fine.
1: Ma una bellissima idea. Ma la leggenda di Romolo e Remo, voi la conoscete bene?
2: Ma certo che la conosciamo. C'è il cestino con le frittelle, buone. Sì. No, voglio dire, con i gemelli.
1: Sì.
2: Poi c'è lo zio. Insomma, quella storia lì, Armando, dai.
0: E i due gemelli erano figli di una principessa.
1: Giusto, Lellina. E quella principessa si chiamava Rea Silvia e suo padre era il re Numitore.
0: E poi c'era quell'antipatico dello zio cattivo.
1: Giusto, lo zio cattivo si chiamava Amulio, era ambiziosissimo e avrebbe voluto diventare re di Alba Longa al posto di suo fratello. Un giorno però Rea Silvia partorì due gemelli e Amulio cominciò a preoccuparsi.
3: Questi due marmocchi prima o poi diventeranno re al posto mio. Devo assolutamente fare qualcosa.
2: Oh, poveri tappini, che cosa combina quello ziaccio?
1: Lo scopriremo subito dopo aver ascoltato questa bella canzone.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è Big Bang, una puntata speciale dedicata agli antichi romani con l'Allomulus e l'Ellamas, nostri ospiti, mentre stiamo raccontando la leggenda di Romolo e Remo.
1: Ave a tutti, Bush!
0: Ave! Per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, vi voglio ricordare che Lella e Lallo metteranno in scena la nota leggenda di Romolo e Remo per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. E così noi stiamo ripassando la storia.
2: Già, eravamo arrivati al momento in cui c'è uno zio cattivo che non è per niente contento che siano nati i due gemellini.
0: È vero. E sapete che cosa combina lo zio cattivo, il perfido Amulio?
3: Ma che fine fa questo zio?
0: Nella notte mette i due piccolini in una cesta e li consegna a un suo servitore.
4: Prendili e portali al fiume. Non voglio vederli mai più.
3: Oh no, miserelli, sono così piccoli.
0: Sì, e i gemellini vengono abbandonati sulla riva del fiume Tevere, in balia della corrente impetuosa. Ma per fortuna da quelle parti passava...
2: Questa parte la so. Nel bosco c'è una pecorella che sente piangere i gemellini.
0: Una cosa?
2: Una pecorella! Perché cosa c'è di strano, Armando?
3: No. C'è di strano che non era una pecorella, ma una coraggiosa cavallina salva gemelli!
0: In realtà non era proprio una pecorella e non era proprio nemmeno una cavallina. Però, prima di proseguire con la storia corretta, voglio raccontarvi il colmo che ci ha mandato Leonardo di 7 anni. Allora, qual è il colmo per un gatto?
3: Non lo so, Armando!
0: Vivere in una topaia!
2: Che divertente, bravo Leonardo!
3: Però io conosco dei topi che vivono in una gattaia e ci stanno benissimo.
0: Ma dai, lasciamo perdere l'Allomulus. È meglio se proseguiamo con la nostra storia su Romolo e Remo, i due famosi gemelli che vennero allevati da una...
2: pecorella!
3: Gallina.
0: No, mi spiace deludervi, ma in realtà si trattava di una lupa.
2: Che cosa? Una lupa? Che paura!
3: In effetti non so se c'è da fidarsi di una lupa. Teniamo la versione cavallina?
0: Ma no, Lallo, era una lupa buona, era una mamma affettuosa. Allevò i gemelli insieme ai suoi cuccioli. E infatti Romolo e Remo impararono a ululare come dei veri lupetti. Più o meno così. E diventarono grandi e forti.
3: E quel cattivaccio dello zio Amulio intanto che cosa faceva?
0: Aveva mandato in esilio il povero re Numitore ed era diventato re della città di Albalonga.
2: Non è giusto!
0: Però vedrai che tra poco questa storia avrà un lieto fine. Adesso però ascoltiamo tutti insieme una bella canzone.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è Big Bang con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: Ma prima di raccontarvi il finale della leggenda di Romolo e Remo, voglio che voi continuiate a mandarci i vostri messaggini, colmi, gli indovinelli, le barzellette, al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma torniamo a Romolo e Remo. I due gemelli erano diventati fortissimi, anche perché erano stati allevati nei boschi in mezzo a una cucciolata di lupi.
1: Comunque, anche crescendo tra le pecorelle si diventa fortissimissimissimi.
0: Ah, sì?
2: Oh, non parliamo di come si diventa belli e valorosi se si viene allevati da una cavallina.
0: Figurati. Va bene, un giorno comunque Romolo e Remo tornarono dal Balonga e riuscirono a cacciare il perfido zio Amulio e fecero tornare il vecchio re Numitore, che poi era il loro nonno. Per ricompensarli, Numitore donò ai suoi nipoti delle terre in riva al fiume Tevere.
2: Ah, ho capito, Armando. Così i gemelli potevano coltivare le carote, le cipolle, i broccoletti, facevano un bel minestrone.
0: Sarebbe stata una bella cosa. In realtà, decisero di fondare una nuova città e litigarono anche moltissimo tra di loro, perché tutti e due volevano comandare.
1: Uffa, che tristezza!
0: Lo so, Lillina. Ma vedi, alla fine quella città nacque per davvero e nei secoli divenne grande e potente ed è la capitale del nostro paese, che si chiama
1: Roma.
0: Bravi.
2: Che bel finale però.
1: Non vedo l'ora di raccontarle ai cuccioli.
2: Allora andiamo, Lelemas.
1: Sì, la fattoria ci aspetta, l'Lomolus.
0: E ci ritroveremo presto tutti qui per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Celorosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore, vero bambolina?
1: Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini.
0: Già, hai ragione bambolina, ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambini, benvenuti a una strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang! Oh, stavolta ce l'ho fatta.
2: Ah. Non ti sei incantato, DJ?
0: No, meno male, meno male. E allora, ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
1: Ciao ciao!
2: Ragazzi?
0: Sì?
2: Oggi avrei bisogno del vostro aiuto e anche di quello dei bambini.
0: E noi siamo qui per te, Lella.
1: Siamo tutte cuffie.
0: Mm-hmm. Tutto orecchie DJ, ma tu hai le cuffie, quindi va bene.
2: Allora, tra poco è il mio compleanno.
1: Oh, tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te.
2: Veramente ho detto tra poco. Comunque, grazie.
0: Va bene, comunque sappiamo bene che tra un po' è il tuo compleanno, giusto Lella?
2: Giusto.
0: E quindi...
2: Ecco, ho deciso di organizzare una bella festa.
0: Wow!
1: Un dance party? Sì, ecco qui il tuo DJ!
2: Ci sarà anche la musica, naturalmente. Ma io ho un altro grande desiderio.
0: Uh-huh.
2: Vorrei fare una festa ecologica.
0: Ah, cioè una festa che rispetti l'ambiente, la natura...
2: Sì, esatto!
0: Ah, bella idea, Lella!
1: Sì.
0: E allora facciamo così, iniziamo a pensarci e intanto ascoltiamo la nostra prima canzone.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you

0: Che bella questa canzone! Mi piacerebbe sentirla alla mia festa.
1: Ah sì? Tranqui, il tuo DJ preferito te la metterà.
2: Devo dire che è la versione inglese di Basta un poco di zucchero.
1: E la pillola va giù,
2: la pillola va giù, la pillola va giù. Molto bene.
0: Ecco, a proposito di zucchero, mi piacerebbe che alla mia festa non ci fossero solo dolci e soprattutto non confezionati. Vorrei che si mangiassero cose sane.
1: Ma che noia però, Lella. Alle feste ci vuole anche qualche schifezzina, no?
2: Però dai, DJ, si può mangiare anche qualcosa di particolare e che magari sia anche sano.
0: Tipo che cosa, Armando?
2: Vediamo. Ah, sì. Potremmo farci ispirare dai bambini. Ascoltate questo messaggino che parla proprio di cibo.
3: Ciao Armando, qual è il colmo per un pane? Infarinare! Bene, sono Nicolas, ciao
2: Nicolas,
3: tutti i giorni.
2: Ciao. Grazie Nicolas, ciao.
0: Che carino, e che buffo, un pane che infarina.
1: Beh, però non vorrete mica mangiare solo pane alla festa.
2: Ma no, ma certo che no, dai, mettiamoci qualcosa di gustoso, forza.
0: E che cosa?
2: Sentiamo un altro messaggino.
4: Ciao Radio Kid, sono Olivia, ho 4 anni e vi racconto una barzelletta.
2: Dai.
4: Perché un pomodoro non riesce a dormire? Perché è insalata russa.
1: Ciao. Questa è bella, l'insalata russa. Ma come mai russa l'insalata? Ha mangiato pesante?
2: No DJ, non l'hai capita. No. L'insalata non è che russa davvero. È che è un piatto che si chiama così. Si chiama proprio insalata russa.
0: Ok, basta. Concentriamoci sulla mia festa.
2: Ok.
0: Quindi Armando, secondo te potremmo preparare pane e pomodoro?
2: Ma certo. Cosa c'è più gustoso di una buona bruschetta col pane appena tostato, un pochino d'aglio, del pomodorino fresco e un filo d'olio?
1: L'insalata russa con tanta maionese, però.
2: Sono d'accordo. Ecco. DJ, facciamo anche quella, però magari ci mettiamo tante verdurine dentro
1: e poi una bella torta di compleanno.
2: Wow,
0: quella la prepara mia zia Lalla. DJ, non preoccuparti, con le mele del suo albero.
1: Hai detto mele?
0: Sì.
1: Allora ho un'altra canzone perfetta per la tua festa.

0: piace questa mela dance.
1: Bene, bene, bene. Allora, Lella, che cos'altro vorresti fare di ecologico per la tua festa?
2: Sto pensando.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Beh, mi piacerebbe usare piatti, sì, bicchieri e tovaglioli che non si buttano e niente plastica.
1: Giusto, giusto, anche questa è un'idea molto ecologica.
2: Benissimo, ma poi chi li lava tutti quei tovaglioli, bicchieri e piatti?
0: Potresti farlo tu, DJ.
2: Ah no, mi dispiace, ma io ho già i miei piatti a cui pensare, quelli che servono per mettere i dischi, no?
0: Allora, giusto, giusto, potremmo chiederlo a Lallo.
1: A quel pigrone di Lallo?
0: Sì.
1: Ma scusate, facciamo così. Diamo tutti una mano o una zampa. Insomma, così facciamo in fretta e non fatica nessuno.
0: Oh, grazie Armando, che bello.
2: Vabbè, ma come la mettiamo con i regali? Devono essere ecologici anche quelli, Lella?
0: Beh, perché no? Potremmo fare degli scambi. Ognuno porta qualcosa che non usa e poi tutti si scelgono quello che gli piace di più. Una festa del baratto.
1: Wow, ma sei davvero avanti, Lella, eh?
0: Grazie.
1: Sei al passo coi tempi, la festa del baratto.
2: Giusto, ma poi bisogna stare anche al passo di danza, perché non c'è festa se non si balla, giusto?
1: Vai!

0: bene. E allora, Lella, sei soddisfatta di come abbiamo organizzato la tua festa ecologica?
1: Soddisfattissima, non vedo l'ora che arrivi.
2: Pure io.
0: E anche voi, bambini, se avete delle idee su come organizzare una festa ecologica, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
2: Facciamo festa!
0: Ciao, ciao, bambini!

0: ma già non leggerò. Di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

quando parlo di coleffe, voglio fischio, poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare. Sei la vispa Teresa, via tra le becca, a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Operatori ecologici di spazi auricolari, conoscitori di caverne sconosciute ai più, salitori di scale musicali, intraprendenti amatori di bassi e contrabbassi, questa puntata di Pigiama Party è per voi! Oggi apriamo le danze ballando tutti quanti insieme con la nostra amica intramontabile Whitney Houston! Yeah.

voi fate mai dei sogni brutti la notte? Beh, a me capita spesso di sognare degli spazzolini da denti enormi che vogliono pulirmi i denti. Oh, che orrore! Ho proprio bisogno di un eroe. I need a hero!

A proposito di eroi, vi svelo un segreto. Il più grande eroe di voi stessi siete proprio voi. Ah, bando ai mostri, non esistono, sono solo nella nostra mente, Certe volte sono proprio un filosofo.

Vabbè, anche oggi mi sono stradivertito a stare in vostra compagnia, quindi vi ringrazio. Vi lascio con un pezzo stratosferico, uno di quelli che serve un po' per rilassarsi, un po' per pensare, un po' per aspettare dolcemente la prossima puntata di Pigiama Party. Ciao amici miei, al 347-411-2726 aspetto sempre le vostre richieste. Mua, un bacio da DJ.

0: e passate una buona serata.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
3: Big Bang
2: con Armando,
4: Lalla
3: e Lella.
2: Allora, oggi facciamo un gioco nuovo.
3: Sì, che bello!
4: Che gioco, Armando?
2: Facciamo il gioco del teatro.
3: E come si fa?
2: Beh, allora, innanzitutto bisogna far finta di essere qualcun altro.
4: Bella! Allora, io faccio finta di essere Lallo!
3: No, ma tu sei già Lallo!
4: Ma già, è vero, me l'ero scordato!
2: No, devi scegliere un personaggio che ti piacerebbe interpretare.
4: Ah, e come si intretrepa?
2: No, si interpreta calandosi nei panni del personaggio.
4: Ah, no, non mi piace mettermi i panni degli altri,
2: Ma, è un modo di dire, Lallo. Non è che ti devi proprio mettere i panni degli altri, hai capito? Devi solo immaginarti di essere un altro e comportarti come lui.
3: Io ho deciso. Voglio essere una principessa. Anzi, no, una regina. Anzi, no, una guardia della regina.
2: Ah, come Lady Oscar.
3: E chi è?
2: Beh, è la protagonista di un cartone di tanti anni fa. E lei difendeva la regina Maria Antonietta di Francia a colpi di spada. Era coraggiosissima.
5: Grande.

0: Una donna che combatte per le cose giuste.
1: Molto bene, Lella. Allora tu sarai Lady Lella, paladina di giustizia. Oh. E tu, Lallo, hai deciso chi vuoi essere?
2: Posso fare il bradipo?
0: Il bradipo?
2: Il bradipo, come si dice dell'era glaciale. Così dormo, mangio, faccio battute tristi e noiose.
1: Non vale, ti assomiglia troppo.
0: Idea! Perché non fai il re? Così posso combattere per te.
2: Cosa fa un re?
1: Un re decide per il bene del suo popolo.
2: Ah, e poi?
0: Un re è forte, è coraggioso e...
2: E poi?
1: Un re deve essere nobile e giusto.
2: Ma per fare tutte queste cose deve mangiare e riposare bene con tutti che lo aiutano e lo servono?
1: Eh sì, anche questo spetta un re.
2: Bello! Allora mi piace, Armando.
1: Va bene, allora abbiamo Lady Lella e Re Lallo.
0: E ora che facciamo?
1: Allora, dobbiamo improvvisare una storia, dire delle battute.
2: Ah, io ne so una. Un pescivendolo va al bar e scrive sulla porta del suo negozio: tonno subito!
1: Tonno subito,
2: tonno,
1: capito?
2: Subito.
1: Perché è un pescivendolo e vende il tonno.
0: Armando, non fare finta di ridere. È un'altra delle sue battute triste e noiose.
1: Ma no, dai.
2: Sì. Ma l'hai detto, Armando, che dovevamo dire la battuta.
1: No, però attenzione, Lallo, Perché non è una battuta per far ridere. Le battute in realtà sono le frasi che gli attori devono dire quando recitano, cioè quando fanno finta di essere qualcun altro.
0: E tu non sei un pescivendolo, sei un re.
2: Allora potrei dire trono subito.
1: Carina.
2: Trono subito, sono un re, quindi dico trono.
1: Sì, l'abbiamo capita. Vabbè, devo dire che la fantasia non manca, Lallo, E tu, Lady Lella, sei pronta per affrontare una nuova avventura?
0: Prontissima!
1: Molto bene. E allora, prima di ogni altra cosa, ascolta la canzone che parla di una ragazza che si è trasformata in un guerriero per il bene della sua famiglia.

0: Sono una guerriera come Mulan. Sono Lady Lella e sono pronta a difendere il mio re, Re Lallo.
1: Senti, prima bello. Potresti portarmi qualcosa da bere e da mangiare?
0: Ma le guerriere non portano da bere e da mangiare.
1: Uffi, ma io ho fame o sete, eh?
0: Ma così non vale.
2: Va bene, non discutete. Facciamo così. Allora, decido io, visto che sono il regista.
0: Evviva! Abbiamo un regista! Che cos'è un regista?
2: Ecco appunto, il regista è quello che fa le prove con gli attori e decide come devono dire le battute, le parole, insomma, come si devono muovere e cosa devono fare gli attori.
0: Signor regista, puoi dire a Re Lallo cosa deve fare?
2: Va bene, allora tu Lallo stai per essere rapinato da una banda di bricconi che vogliono rubare i gioielli della corona.
1: Ma allora facciamogliela prendere questa corona, cosa me ne faccio io della corona?
0: Ma come? Un re senza corona è come
1: una ciliegina senza torta?
2: No, una torta senza ciliegina.
0: Ecco sì, come quella.
2: E poi i gioielli non sono quelli che stanno sulla corona, sono tutti quelli della famiglia del re.
1: Ecco, allora me li tengo.
2: No, adesso tu devi gridare, Lallo. Al ladro, mi stanno rubando i gioielli della corona.
1: Aiuto, mi stanno rubando la ciliegina sulla torta.
0: Lallo, dovevi dire i gioielli della corona, uffa.
1: Vabbè, scusate, mi sono sbagliato. Per una volta.
2: Va bene, dai. Allora, adesso il regista, cioè io, decide di mettere una bella canzone, una musica che aumenta la suspense.
0: Bella la suspense. Che cos'è?
2: È quel momento in cui non vedi l'ora di sapere che cosa succede dopo. E dopo un po' di musica diventa ancora più emozionante.

0: Bene, piaciuta Sandokan?
1: Sì, bella, tantissimo! Bella.
0: Allora, dai, forza, riprendiamo il nostro gioco del teatro. Abbiamo Re Lallo e Lady Lella. E Re Lallo deve salvare Lady Lella dai ladri della corona.
1: Arriva, no, è il contrario, è lui che deve essere salvato.
2: Eh sì, signor regista.
0: Ah, scusate, non ho letto il copione. Va bene, dai, pazienza.
1: Allora, mio re, resisti.
3: Sì, quando vieni portami un panino.
1: Eccomi.
3: E dov'è il panino?
1: Dove sono i ladri?
3: Quali ladri?
1: I ladri dei gioielli della corona.
3: Ah, quei ladri sono scappati. Hanno sentito la tua voce e hanno avuto paura, Lady Lella.
1: Hanno rubato niente?
3: Sì, una fetta di torta con la ciliegina. Per quello ti ho chiesto un panino.
1: Te lo faccio preparare subito, mio re. Ecco. L'importante è che tu e i tuoi gioielli siate saldi. Viva il re e viva la corona.
2: Viva Lady Lella.
0: Ma che bravi. Siete stati bravissimi.
2: Grazie.
0: No, e avete anche corretto il regista che non aveva letto il copione.
2: Questo regista è un po' sbadato, eh?
0: È un po' sbadato.
2: Mi piace questo gioco del teatro, è bello, mi piace.
0: Ti piace, Lallo? Sì. Molto bene.
1: Ne facciamo un altro?
0: Beh, adesso non abbiamo più tempo, eh? E poi sapete, a teatro quando si chiude il sipario, che è quella grande tenda rossa che si trova a teatro, il gioco è finito, però lo possiamo riaprire, eh?
1: Sì!
0: Con la prossima puntata di... Ciao bambini!
1: Ciao! E viva il teatro!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stai a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Sacadou la magica bou, la bibidi-babidi-bou. Fa la magia, je ne vois que vous tout. Bibidi-babidi-bibidi-bou.
1: Ciao a tutti, bambine, bambini, zini, potini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di... Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
1: E ciao Lella!
3: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: Allora, siete pronti? Oggi parliamo di uno dei sentimenti più belli che esistono al mondo.
2: L'allegria!
3: La felicità!
1: Non proprio, però questo sentimento, quando abbiamo la fortuna di provarlo, ci mette anche allegria e tanta felicità.
2: Lella, ma tu l'hai capito?
3: No, mica tanto.
1: Vabbè, vi do un indizio. Si dice che se lo trovi, è come trovare una cosa molto preziosa.
3: Un amico!
2: Amicizia!
1: Ma bravi! Oggi parliamo proprio di amici e di amicizia. E tanto per entrare subito nell'argomento, ascoltiamo una bellissima canzone.
4: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello.

0: questo o quello.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del magico trio composto da Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di amicizia e noi tre siamo dei veri esperti in questa materia.
3: Yuhu, sì. Perché siamo amicissimi.
1: Sì. Vero. E a questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella che parla proprio di amicizia.
2: Evviva, sentiamolo subito.
4: Lella, per favore, mi insegni qualche trucchetto per fare amicizia con i miei compagni di classe, perché io non ci riesco quasi mai. In realtà sì, è vero, ieri ho giocato con la lavagna magnetica con Riccardo e le forme geometriche, ma vorrei farlo con tutti, per favore, mi insegni? Io mi chiamo Flavia, grazie, ciao!
1: Ciao Flavia, ma che carina che sei, che bello. Poi la tua domanda è davvero molto interessante. Chiedi di fare qualche trucchetto per fare amicizia con i tuoi compagni. Beh, anche se qualche amico lo hai già, come Riccardo, vero? Con il quale hai giocato con la lavagna magica. Ma sentiamo Lellina che consiglio ti può dare.
2: Allora, carissima Flavia, io non conosco segreti particolari per fare amicizia.
3: Io sì, Lella, sono tutti i trucchetti. Ah. Guarda, si fa così, eh? Abracadabra, abracadù, voglio un amico e mille di più.
1: No, Lallino, io credo che per fare amicizia non servano né i trucchetti né le formule magiche, vero Lellina?
2: Sì, poi non è possibile diventare amici di tutti.
3: No, non è vero, io sono amico di tutti perché sono un cavallino simpatico.
1: È verissimo, Lallino, tu sei molto simpatico, ma credo che la nostra Lellina voglia parlare di amici veri, proprio gli amici del cuore, sai?
2: Giusto, un amico vero è molto raro e prezioso, è qualcuno che ci fa stare veramente bene quando passiamo del tempo insieme.
1: Per esempio, voi, Lella, Lallo, quanti amici veri avete? Provate a contarli.
3: Allora, vediamo. 1, 2, 3, 3, 4, 500, 4.000, 752.
2: Ma dai, Lallo, pensaci bene.
3: E va bene, d'accordo. Allora, i miei amici più amici di tutti sono... ci devo pensare, eh. Trovato, siete voi! Lella Armandissimo!
1: Grazie, Lallo. Ma com'è successo che siamo diventati amici? Voi ve lo ricordate?
2: Beh, veramente... non saprei.
1: Ecco, perché neanche io ricordo il momento esatto. Perché dicevo, l'amicizia è un po' così e si rafforza dopo tanto tempo che si sta insieme, che ci si sente bene. E allora sì, diventa una specie di magia.
3: Oh, lo dicevo io, è una magia. Allora ripeto la formula, eh. Abracadabra, abracadù, l'amico più amico sei proprio tu.
2: Per me l'amicizia è preziosa e mi rende felice come una giornata di cielo azzurro.
3: L'amicizia ha il profumo di una torta tripla pane e cioccolato.
2: È leggera come una piuma.
1: E poi mette tanta, tanta allegria. E una cosa è certa, quando si incontra un vero amico, il tempo passa via velocissimo.
3: In un soffione, anzi, in un soffio.
1: E magari viene voglia di mettersi a cantare una canzone come questa.

0: storia. Hai capito che cosa vuol dire essere amici? Amici fino in fondo, amici sempre. Vuol dire volersi bene, vuol dire essere proprio come dei fratelli e forse anche di più. Essere disposti ad accettare i difetti dell'altro. Insomma, per una grande amicizia non ci sono trucchetti, è davvero un po' come una grande magia. Ci si incontra e magari non ci si lascia più per la vita. Un po' come quello che è successo a noi, vero Lallo e Lella?
1: Giove salvatissimo! È vero!
0: E allora anche voi, se volete raccontarci dei vostri amici, delle vostre amiche, fatelo, mandateci subito un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi ci risentiamo qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: rigidus figitus zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi pocketi wocketi wack, abra cabra dabra dac, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi fal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che sei. Ehi, hai quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Mi chiamo Ana Maria Machado e sono una scrittrice brasiliana. Sono nata a Rio de Janeiro e scrivo in portoghese, ma ho dei libri pubblicati e tradotti in più di 20 paesi e lingue. In italiano, per esempio, oltre a 2 romanzi per adulti, sono state pubblicate dall'editore Giunti anche 2 miei libri per ragazzi. Uno si chiama Da un altro mondo e l'altro, di cui parlerò adesso, è Bisabia, Bisabel. So che può sembrare un titolo un po' strano, ma sarà più facile di capire quando vi dirò di cosa parla il libro. È la storia della bambina Isabel, di 10 o 12 anni, che un giorno trova nell'armadio della mamma una scatola piena di carte e documenti vecchi, in mezzo ai quali c'è la foto di una bambina vestita in modo strano, che tiene in ciascuna mano un giocattolo diverso. Quando Isabel chiede alla mamma spiegazioni, scopre che si tratta di una vecchia foto della nonna di sua madre, ovvero della sua bisnonna. Siccome Isabel trova la foto molto carina, decide di portarla a scuola per mostrarla agli amici. È a questo punto che Isabel si accorge che a volte le sembra di sentire una voce di qualcuno che le parla e che nessun altro oltre a lei sembra udire. Scopre quindi che quando le due sono da sole, la foto della bisnonna le parla e a forza di chiacchierare così tanto, le due bambine diventano amiche. Si parlano di come funzionano il mondo e le cose di allora e di oggi e all'inizio è molto divertente paragonare le differenze di come la gente viveva ai tempi della bisnonna rispetto a come vive oggi. Ma con il tempo Isabel inizia a rendersi conto che questa bambina nonna, che a volte le dà buoni consigli, altre volte tenta di intromettersi nella sua vita, dicendole cosa fare e come comportarsi con gli amici, insistendo su come sia importante essere una brava bambina, sempre obbediente con tutti. E chiaramente a Isabel questo non piace per niente. Per fortuna, proprio quando questa bisnonna Beatrice, per l'appunto la Bisabea del titolo del libro, inizia a diventare un po' troppo pesante e le due cominciano a discutere spesso, Isabel si rende conto che inizia a sentire un'altra voce. All'inizio molto debole, ma con il tempo sempre più forte. È la voce di qualcuno che sembra sempre stare dalla sua parte, che rinforza la sua indipendenza, dicendole che una donna deve sempre essere libera e forte e dandole sempre buoni consigli su come rispondere a pretese delle voci della bisnonna. Isabel scopre che questa voce, che sembra arrivarle attraverso la stessa magia dell'altra, appartiene ad una bambina che ancora non esiste e che esisterà solo nel futuro. Il suo nome è Elisabetta e né lei né la sua mamma o la sua nonna sono ancora nate. Elisabetta è la bisnipote di Isabel, che un giorno, mentre sta vivendo la propria vita in un tempo molto lontano dal nostro, in un mondo molto differente, scoprirà tra le cose della sua madre un vecchio ologramma di una bambina del passato, che è il nostro attuale presente. Questo conflitto tra le due bambine si svolge in questo labirinto del tempo, ma è una relazione allo stesso tempo divertente e molto affettuosa, che simultaneamente diverte il lettore e lo fa pensare. Tra queste tre bambine della stessa famiglia, che vivono vite differenti in secoli differenti, si stabilisce una relazione basata sul domandarsi e mettere tutto in discussione, ma anche su una sincera amicizia e affetto tra avventure e risate. questa loro situazione che ci porta anche a riflettere sul modo e sui cambiamenti che l'umanità ha sviluppato con il passare del tempo, su come a volte le cose sembrano migliorare e a volte peggiorare, e su quanto sia importante, mentre continuiamo a sorridere, osservare il ruolo di ognuno di noi in questi mutamenti.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bengete!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Ecco. Si gela!
0: Tranquilli, Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio Forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No, c'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh, sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
3: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
3: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: carina Dele, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari.

0: Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
1: No, mi piace, la voglio. È una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
3: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
0: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
1: Sì.
0: Va nella seconda e lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
1: Oh.
0: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
3: Io sì, pungono.
0: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
1: Che antipatico questo Loki.
0: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
3: Ma brutto tafanaccio!
0: E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle grazie.

0: retroscene e così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori e ne esce un martello con il manico troppo corto.
1: Il martello di Tarre!
2: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
0: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
2: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
1: E l'occhi, quel furbastro?
0: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
1: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
0: Lo saprai subito dopo la prossima canzone.
3: I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Inside.

0: Bad Influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armandissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dei ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao! E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super

una borsa, l'ho solo fatta grossa, spevado di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

Mi nonna accorgeva che dietro c'era il mio papà con 100 topi che sul

0: Sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello!
3: Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
3: Ciao amici, benvenuti, lei è Cookie.
2: Ciao Zampacorta.
4: Ciao Cookie.
3: Sembrate preoccupati, che succede?
4: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
3: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
3: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
3: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
3: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
3: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui?
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
3: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
3: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiana Ombrosa.
3: Andiamo a cercarla. Con il Magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla Magistazione e viaggiando a bordo del Magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
3: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
3: Albachiara! Albachiara! C'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
3: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
3: Ma come? Il prossimo Magitreno parte domattina.
10: C'è un'altra soluzione, amici. Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera. Chiedete un passaggio a lui.
2: Capitan Pizzo Rosso?
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
8: Mamma, sei tornata! Che bello!
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a zampa corta, Capitan Pizzorosso riparte con Alba Chiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
2: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
2: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete pronti per la nanna? Avete sonno? Io questa sera non tanto, ma per fortuna c'è una ninna nanna magica che riesce a farmi addormentare anche quando non ho sonno. E una ninna nanna conta. Io inizio a contare e sono già nel mondo dei sogni. Proviamo insieme? Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.